Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue,

nel tuo cielo. L'inverno sputa i suoi malanni, vento via spazza la saggezza. Baciami ancora se lo vuoi, vorrei le mani nei pensieri, vorrei poter sperare che dove finisce il tuo dolore.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Serenella coi soldi, cravatte e vestiti dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Ultimo scampolo d'estate, infatti qui a Milano sta piovendo, evviva! Sta piovendo, sono 2-3 giorni almeno un po' più freschi. E effettivamente oggi 18 settembre, venerdì, quando sono le 4:31 e 56 secondi, siamo all'ultima puntata dell'estate, perché poi 19:20, il 21 sarà già autunno, ragazzi. Bene, bene, bene, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno, buongiorno, buongiorno. E che dire? Dobbiamo dire buongiorno, diciamo buongiorno e siamo sempre qui con voi dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7. Anche oggi avremo le nostre rubriche e partiremo con il saluto delle radio, naturalmente, che avviene sempre verso quest'ora. E poi avremo Marco, avremo altre situazioni. Allora andiamo a preparare il saluto delle radio.

0: E arriva così il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché

0: E siamo sempre in diretta 320 1978 490 4:39 e 58 secondi, quindi 4:40. Andiamo con Marco, sentiamo cosa ci dice Marco stamattina.
1: Tanti auguri a due grandi cantanti italiani, tanti auguri a Gabriella Ferri, tanti auguri a Marco Masini da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno a voi, che vi parlo da qualsiasi parte dove state. Buongiorno a voi, buongiorno. Vi dedico il mio amore. Buongiorno a voi, da Marco Roma.
0: E allora facciamo anche i nostri saluti del mattino. Salutiamo la nostra amica Celeste che si è svegliata alle 4:22. Salutiamo Ernesto, salutiamo ATM, Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici volontari della Croce Amica Caserta. E ancora salutiamo il nostro amico Francesco che non c'è più, però ci assiste, speriamo, da lassù. Salutiamo anche Simona, salutiamo anche la nostra amica Stella che anche lei non c'è più e ci assisterà da lassù, poi è una stella lei, quindi. Bene, allora a questo punto andiamo a vedere cosa fa Marco Roma, insomma, vediamo se Marco Roma si è svegliato oppure no.
2: Rispondi, pulsante, 4:41, elemento barra di stato.
0: Sono le 4:41.
2: Marco, avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Cano.
0: Allora, sentiamolo se c'è.
2: WhatsApp, riduci finestra chiam, voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Aggiungo cosa?
0: Ah, oggi aggiungiamo, allora...
3: Sì, già telefonato, già svegliato.
0: Eccoci qua.
3: Ti do la prenotazione? Sì, ecco, scusa. Ok. La targa c'era, quindi...
0: C'era la targa ABCDFG.
4: Che macchina è? BMW. Che modello? Serie 1. Bianchi.
0: Ah, qua si parla di macchine stamattina.
4: 672 GB, due persone, ritornate il 20 da...
0: Ah, qua stanno facendo le prenotazioni.
4: Dove andate?
3: È una sorpresa.
4: Ok, a posto.
3: Non posso.
0: Ma... Ma questa telefonata...
4: No, è uguale, c'è problema. Però può leggere il fogliettino, non vale. Fino alla fine.
3: Sì,
4: questa è la ricevuta per il ritiro dell'auto al tuo rientro.
3: Grazie.
4: Ciao
3: grazie.
0: Ma cos'è questa sorpresa di stamattina, Marco?
3: Ok.
0: Beh,
3: scusa, perdonatemi perché sto all'aeroporto di Fiumicino.
0: Ah, ecco.
3: Ho fatto una sorpresa a Giovanna e quindi sì. L'ho mantenuto fino a mo'. Infatti lì mi ha chiesto dove vado e non glielo ho potuto dire, ho lasciato la macchina a Giuliano. Infatti.
0: Bene, allora... E una sorpresa con il giallo quella di stamattina.
3: Sì, ok, aspettiamo. Ok, mettiamo qua, ok.
5: Buongiorno
0: Damiano. Buongiorno Damiano dal Vaticano.
5: No, oggi è Damiano dal divano.
0: Vabbè, sempre dal divano, sempre con la protezione del Vaticano.
5: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno caro.
3: Io un po' su Instagram.
0: C'è anche Eleonora?
5: Sì, sta accanto a me.
0: Sta dormendo però.
5: No, è sveglia.
0: È sveglia anche lei. Ah, buongiorno. Siete tutti svegli stamattina,
3: Ah, eccolo, sì. Sì, devo fare intervista. Ecco.
0: C'è Marco che...
3: Guarda,
0: c'è Marco che... E stamattina...
3: No, io praticamente, sì, oggi sto un po' assente. Praticamente all'aeroporto Damiano, sto all'aeroporto di Fiumicino.
0: Ecco, sta al piccolo aeroporto di Fiumicino, non sta quindi a Pontina.
3: Piccolo, è il più grosso del mondo. Oggi non vado al lavoro.
0: Ah, quindi oggi niente... Quindi, a che ora parte il tuo aereo?
3: Parte intorno alle 8.
5: Ah, ma perché devi partire?
3: Parto con Giovanna, hai fatto una sorpresa, è affianco a me, comunque vi ascolta.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno per la partenza. Bene, buongiorno. Bene, bene.
6: Buongiorno.
3: Hai visto, è tornato Damiano.
0: Hai visto? È una cosa stranissima. Ma quindi non si sa dove si va?
3: No.
6: No, sorpresa.
0: Non lo
6: sai. Cioè, lui lo sa, io no.
0: Ma, e allora noi lo sapremo lunedì poi, o quando lo sapremo?
3: No, anche no, sì, lunedì o anche domani stasera, se volete.
0: Vabbè.
3: No, perché lì al parcheggio, il signore che lavora al parcheggio mi ha chiesto dove scrivo
6: dove arrivate?
3: Io ho fatto, non posso dirlo.
0: Ah, ecco, quindi è stata questa. Bene. Allora, sono le 4:45 e 35 secondi.
3: Se vi qua ce lo dico.
0: Ecco.
3: Glielo dico.
5: Okay. Ma la canzone
3: è la canzone la mia. La vuoi scegliere? Ma ho un testo? Vabbè, dai, scegli tu oggi, stamattina, dai. Che tocca fare l'indovinello a Giuseppe.
0: Allora, la canzone la sceglie Damiano, vediamo, dai.
3: Senza dire il cantante, però. Un po' difficile, però, da Giuseppe.
0: Un titolo.
5: Come? Non so capace gli indovinelli, cioè, nel senso, la canzone ce l'ho in testa.
0: Ah, non sai il titolo, però.
5: Allora, so. No, il titolo sì.
0: Se sai il titolo, vabbè, basta, no? Sono io che poi devo andare a indovinare.
5: Il titolo. Se ti dico la canzone è facile.
3: E allora cambiamo titolo, allora, scusa.
5: Anche un figlio che canta come lui.
3: Ah, ho capito, dai, vabbè, è facile allora. Già ho capito. E qua parliamo della famiglia d'Alessio, qua parliamo.
5: No, è spagnolo.
0: È spagnolo.
3: Ah, Iglesias.
5: Bravo.
0: E allora sarà sicuramente la valigia sul letto, quella di lungo viaggio. Se mi lasci non vale?
5: Bravissimo. Io dico a mia nonna che non ci sta più.
0: Vabbè,
5: che era innamorata di Giulio.
0: Va bene, allora. Noi avremo il collegamento alle 6:50 ancora, oppure sarà troppo tardi, mi sa.
3: Era una vita con noi. Sì, possiamo aprirlo, certo, io sto all'aeroporto. L'aereo mio parte per le 8, quindi.
0: Sì, ancora.
3: Non c'è problema.
0: Magari
3: non c'è problema.
0: Sarete magari ancora in aeroporto.
3: Ottimo.
0: Bene, ragazzi. Allora, la valigia sul letto, quello di un lungo viaggio. E il brano che manderemo adesso.
3: Buongiorno.
0: Se mi lasci non vale. E beh, voi rimanete in contatto tra di voi, poi noi ci sentiremo più tardi, va bene?
5: Va benissimo.
0: Allora,
3: grazie.
0: Se mi lasci non vale, Julio Iglesias. Ciao ragazzi, a dopo.
3: Ciao, a dopo.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui a Via Vivaio 7, dove c'è il dialogo nel buio, dove abbiamo dei ragazzi che si presentano. Allora diamo il microfono al primo, che gli diamo il buongiorno. Buongiorno a
2: Marta.
1: Marta, allora presenta i tuoi amici di classe, passagli loro il microfono, che danno il loro nome. Marta.
3: Io sono Carlo.
1: Carlo.
4: Io sono Federico.
1: Federico.
5: Io sono Giacomo.
1: Io Giacomo.
6: Io sono Beatrice.
1: Beatrice. Martina.
7: Io sono Martina.
8: E io sono Namallo.
1: E io sono Namallo. Allora, la domanda che facciamo a tutti quanti voi è la stessa, che in genere facciamo, ogni tanto cambiamo. Secondo voi il momento più antipatico di questo viaggio al buio che dura un'ora, qual è?
2: È stato quando siamo andati nella città.
1: Dici sempre il tuo nome.
2: Prima Marta.
1: Marta, perché gli ascoltatori non si ricordano. Poi, quindi, quando sei andata nella città? Vediamo qualcun altro?
3: Per me, quando siamo stati sul ponte, che siamo su. Sono Carlo.
1: Carlo, perfetto.
4: Io Federico, e anche per me nella città.
1: Nella città. Poi.
6: Io sono Beatrice, anche per me nella città, perché comunque mettersi nei panni della persona non vedente e pensare a quella situazione.
1: Certo.
6: Un po' avanti, complicato.
5: Avanti. Io sono Giacomo, e sì, anche a me nella città.
1: Nella città è il momento più dolente. Poi?
7: Io sono Martina, anche a me nella città.
1: Ancora avanti?
8: Io sono Emale, anche per me la città.
1: Anche per te la città. Avete detto tutta la vostra l'opinione. Adesso vi faccio una domanda io. Secondo voi il non vedente, dove c'è molto spazio, si trova a proprio agio, oppure si trova meglio dove c'è poco spazio, dove si può orientare meglio? Si trova meglio negli spazi enormi o no?
2: Allora, secondo me, Marta, si trova meglio negli spazi più piccoli,
1: sì,
2: perché comunque c'è meno spazio, quindi
1: percepisce
2: meglio.
1: Secondo voi il muro è importante per un non vedente?
2: Molto, sì.
1: Perché il non vedente segue i muri col bastone, e soprattutto se ci parcheggiano i monopattini, biciclette e motorini, noi non vedenti abbiamo grosse difficoltà. Un'altra domanda che voglio farvi è la seguente: secondo voi i non vedenti sono uguali agli altri?
4: Federico?
1: Sì.
4: Allora, secondo me no,
1: sì,
4: però solo in senso del vedere, perché comunque siamo tutti uguali alla fine, non c'è distinzione.
1: Però secondo te nella vita sociale, dobbiamo parlare da uomo a uomo in questo caso, hanno qualche svantaggio in più, no?
4: No, perché alla fine è solo la visione che... Cioè, nel senso, non sei diverso da me, anche
1: quello
4: se
1: sicuro.
4: Hai una disabilità della visione.
1: Ecco, però lo diciamo sinceramente. Io quando ero ragazzino, alla vostra età, terza media, innamoramenti, altre cose, mi ricordo che con tutte le mie amiche che mi si innamoravano, dicevo: ma sì, ma tu sei bravo, sei carino, però possiamo essere amici. Quindi dobbiamo anche certe volte essere realisti. Non lo diciamo semplicemente perché è la realtà certe volte. Poi effettivamente capita anche che ci sono tanti non vedenti che sono sposati, anch'io sono stato sposato, eccetera eccetera, però in realtà un po' di svantaggio c'è, e questo bisogna dirlo e ammetterlo. Io sono il primo ad ammetterlo, che abbiamo degli svantaggi rispetto alle altre persone, come rispetto a altre disabilità. Allora, avete qualche altra domanda da fare sulla disabilità, ragazzi? No, avete tutto chiaro, quindi gli spazi. Bene, allora io a questo punto direi che vorrei che tornaste al dialogo nel buio, anche perché il vostro accompagnatore Giuseppe è un pianista, anche io sono un pianista, ogni tanto facciamo il piano bar di sera verso le 18, magari negli anni prossimi ci beviamo un caffè insieme suonando, e al 3-2-1 vi dirò viva, dite tutti insieme viva dialogo nel buio. Allora 3-2-1
9: viva dialogo nel buio!
1: Grazie, alle prossime, ragazzi.
4: Grazie.
10: Tenero, bonzi, bo, alle falde del chili mangiare.

0: bentornati cari amici e cari amiche. Spazi, il format radiofonico prodotto da Magina Radio Production e condotto da sottoscritto Max Mollica e da Dino Super di Gemmano, con la maestrale regia del nostro Charlie Ballabio. Allora, staff tecnica completo come sempre e prontissimi per questo nuovo appuntamento molto ma molto interessante. Vi ricordo la nostra mail, che è magillaradioproduction@gmail.com. Potete scrivere come e quando volete. Siamo presenti anche sulle varie pagine social, dove naturalmente sapete meglio di me, basta andare a cliccare sul like e farete parte integrante della nostra combriccola. Oggi abbiamo con noi in diretta telefonica un'artista tutto tondo, molto brava, una cantautrice. Abbiamo in diretta con noi Morena Contini.
1: Ciao ragazzi, ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Allora Morena, i nostri amici radioascoltatori vogliono saperne di più di te. Raccontaci, quali sono stati i tuoi primi passi nel campo della musica?
1: Allora, i primi passi come tutti quanti i sognatori, come tutte le persone che fanno musica, penso che partono tutti da piccolissimi, no? Quando sentono musiche che li catturano. Io avevo la mia mamma e mio papà, che tuttora sono vivi, per fortuna, però mi cantavano sempre, loro cantavano tantissimo, cantavano in coppia e ovviamente c'erano due voci molto contrastanti che però facevano un'armonia perfetta. E da lì per me è nata la musica, è nata la voglia di essere rapita in questo mondo. Poi diciamo l'ho un po' accattonata questa cosa, perché sono successe tante cose nella mia vita, ci sono stati tre figli, un matrimonio che tuttora dura e no, rido perché vabbè, è una cosa un po' particolare. No, oggigiorno insomma diventa una cosa così, niente. E poi quando i ragazzi sono diventati grandi ho detto bene, adesso inizio a fare la cantante. E ovviamente nel cassetto avevo tante cose scritte, tante emozioni, tante parole, tanti colori da dover tirare fuori, e sono andate le mie canzoni, quindi ho partorito nuovamente.
0: E allora ritorno

0: pericoloso. Menta nell'aria.
1: Sì, allora, menta nell'aria è un sogno. È un sogno di una terra lontana, il sogno di molti, no? Di voler andare al caldo, ai tropici. E io in questo sogno arrivo a Cuba e vengo rapita da un amore travolgente e appunto nei ritmi di una salsa, così l'aroma della menta e quindi, no, del tipico rum, di questi sigari che vengono bagnati nel rum per profumare appunto l'essenza, mi danno l'ispirazione.

0: novità.
1: E bentornati qui su Spazi con Max Mollica e Dino Super Di Gemmano. Oggi nostra ospite è Morena Contini. Tra qualche minuto al termine di questa intervista ascolteremo il suo nuovo brano dal titolo Canta la tua canzone. Morena, ce ne vuoi parlare?
2: Questo nonostante il ritmo, che ho voluto scegliere proprio un ritmo un po' più incalzante, più rock diciamo, parla di me, e forse è la mia parte rock questa, è un'introspezione, io parlo a me e gli chiedo al mio io: esci fuori, fatti sentire, fammi avere le emozioni attraverso la tua voce, attraverso la canzone. E questo è quello che auguro, insomma, a tutte le persone che vogliono veramente dire qualcosa e magari non riescono perché sono timide o perché hanno un forte, diciamo, io che li tiene legati all'interno, e invece devono tirare fuori tutte le emozioni e lasciarle vibrare nell'aria.
3: Sappiamo che hai dei progetti importanti in corso.
2: Allora sì, io ho tanti progetti, sono una persona, insomma, che nonostante magari emotivamente sembro molto esuberante, però sono molto introspettiva e quindi adoro scrivere proprio per quello. Quindi ho due bei progetti, uno con un gruppo di Roma e un altro invece con un gruppo misto, quindi i musicisti sono tra Abruzzo, uno di Campobasso e io che abito ad Ascoli e sono un'emiliana, quindi diciamo che copriamo il centro Italia. E niente, poi invece ho un duo acoustic, quindi chitarra e voce, con il quale facciamo serate live, e si chiama appunto Due Acoustic. Facciamo ovviamente brani conosciutissimi e in più ci metto dentro qualche mia canzone, perché mi piace sempre far sentire al pubblico anche quello che io posso dire.
1: Grazie Morena, siamo ormai agli sgoccioli di questo appuntamento di Spazi. Vi ricordo che per chi volesse scriverci può utilizzare l'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Inoltre ricordatevi sempre dei nostri social, cercate la pagina Spazi. Come al solito passiamo la linea al nostro ospite per i saluti finali e la presentazione del brano.
2: Grazie a tutti, ciao Dino e ciao Max, grazie ai radioascoltatori, e mi raccomando, se volete mi potete trovare su Facebook sulla pagina di Morena Contini, e vi lascio con la mia canzone Canta la tua canzone.

0: Ed eccoci qua in questo ultimo giorno d'estate, eccoci qua.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e benvenuti.
0: All'ultimo
1: siamo
0: giorno
1: d'estate. Già tutti svegli, già tutti operativi, già tutti pronti per questo ultimo weekend.
0: D'estate.
1: D'estate, esatto.
0: Il capitano è al timone?
1: Eccolo.
0: C'è. Ah, non c'è il timone. Come...
1: Dove sei? Sta dormendo, il capitano sta dormendo. Siamo in alto mare. Siamo persi.
0: Sei un po'.
2: Siamo col pilota automatico.
0: Sei col pilota. Però vibra un po' la tua voce, capitano.
2: Il giro pilota.
0: Mentre la Gina arriva proprio bene. Lei arriva un
2: ma
0: po'.
2: Ma Gina è una cantante, una tenora.
1: Una tenora anche no. Una tenora anche no, sono una donna, quindi sono un soprano, capitano.
2: Soprano,
0: capito? Soprabito.
1: Un soprano.
2: Sta sopra, insomma.
0: È di sopra, sì. Lei è sopra.
2: Secondo piano, secondo me.
0: La mettiamo al secondo piano?
1: No, io preferisco stare a piano terra.
0: Però vedi,
1: sempre pronta per uscire, per essere fuori.
0: Però vedi, al piano terra, se vengono le piogge intense,
1: ma no, io abito in collina, scivola lo stesso. No, sto scherzando, non è vero, non abito in collina. Però abito in una parte alta del paese, quindi anche se piove c'è il giardino, mi piace stare a pieno terra, è bellissimo d'estate, si sta bene.
2: Abita in una torre, Giuseppe.
0: Una torre, la torre di Raperonzi.
2: E che facciamo? Facciamo la Rocco.
0: Facciamo? Giochiamo a scacchi.
2: Ci prendiamo la torre.
0: No, la torre quando fa la Rocco si sposta di due passi.
1: Allora, siamo a fine estate, ci ascoltiamo, visto che tra l'altro è anche un vino pugliese di un gruppo rigide pugliese, ci ascoltiamo Estate di Negramaro.
0: Estate Negramaro.
1: dai, ci sta, su, abbiamo detto che oggi è l'ultimo giorno d'estate.
2: Siamo all'estero.
0: Beh, io non me l'ha mandato. Non me l'ha
1: mandata.
0: M'ha mandato.
1: E cambia.
0: E ho detto.
2: Ha messo la canzone dello Zecchino d'Oro.
1: Dopo la mettiamo la mia dopo estate, dello Zecchino d'Oro. Mettiamo prima estate.
0: Stamattina se me la manda quest'estate. Vediamo se la manda. Eccola, sì, l'ha mandata stamattina.
1: Eccola.
0: Estate.

0: E invece vorrei non finire mai, insomma, quest'estanno, in quest'anno veramente volevamo che l'estate finisse presto, perché era
1: Invece mi sa tanto che lo speriamo tutti quest'anno.
0: quest'anno,
1: E comincia veramente ad esasperare questo caldo.
0: anche se
1: Vabbè,
0: dico la
1: oddio, un
0: verità.
1: po' adesso si respira, dai, la sera adesso almeno da noi è cambiata, però durante il giorno andare a scuola, lavorare, si sente ancora tutto il peso.
0: Beh, diciamo che
1: Da
0: almeno in questi ultimi giorni. Ma capitano che.
1: noi, adesso lì a Milano sicuramente farà più fresco, ma qui
0: Sì.
1: da
0: Che
1: noi è ancora molto caldo.
0: ha fatto la Juventus ieri sera? Che io non ho sentito la partita perché mi sono.
1: No,
0: Ha
1: neanche io.
0: vinto 5-0, 5-0.
1: 5 a
0: Ah, eccolo.
1: 0. Ah, vedi che bello.
0: Ma quella è una squadra che era decima nel loro campionato olandese.
1: Vabbè, però fa
0: Però,
1: presupporre.
0: diciamo, dà fiducia a chi fa i
1: Vabbè,
0: gol, l'hanno
1: una partita
0: fermo.
1: facile allora.
0: Bene,
1: Sì.
0: allora, com'era la storia del brano? Casca la terra?
1: Casca la terra,
0: Gira la
1: tutti su
0: terra,
1: per
0: la mia
1: terra. canzone per bambini, ma sì, era bellissima, bellissima. Io
0: Io
1: Vittoria
0: gira
1: che la canta, è
0: tondo,
1: una
0: casca il
1: bambina
0: mondo.
1: meravigliosa. La saluto con tantissimo affetto perché lei è così genuina, fresca, umile, semplice e quindi era, cioè, boh, forse questa cosa, questa ispirazione me l'ha fatta venire proprio lei osservandola. Non poteva cantarla un'altra persona se non lei.
0: Allora, come dobbiamo cercarla?
1: Gira la terra.
0: E secondo te esce già così oppure dovrebbe scrivere il nome
1: Sì,
0: Gina?
1: dovrebbe uscire. Prova a mettere anche Gina Valmieri. Gira la terra, Gina.
0: No, perché con Gira la
1: Scusate,
0: terra
1: prova a
0: sembra.
1: gira tu, quella.
0: Giro io, giro la terra.
1: Gira tu. Gira tondo.
0: Allora, vediamo con Gina la terra. Ho detto Gina la terra, vabbè.
1: Gina gira.
0: Gigi. Con Gira la terra ci dà. Vediamo un po'. No, ci dà.
1: Gira la terra, non gira la testa. No,
0: Ma. Lui me l'ha.
1: gira la testa, un'altra canzone.
0: Ah, te l'ha dato subito.
1: Eccola. Aiuto, aiuto. Senti quanto è
0: Ha
1: carina,
0: scritto
1: capitano.
0: pure novità. Vabbè, no,
1: Eh sì.
0: gira la terra.

0: Oh, una bella R moscia c'ha la bambina.
1: Poverina, no, non ha la R moscia, ma Vittoria porta un apparecchietto fisso ai denti che non poteva togliersi per incidere, ah. E quindi ovviamente influisce un pochino sulla pronuncia del testo, ma ragazzi, cioè, è così genuino, poi a quell'età, cioè, insomma, è una cosa così frequente che ho preferito, quindi, insomma, che diventasse anche caratterizzante nel brano.
2: Quindi, praticamente alla francese.
0: Alla francese.
1: Esatto, esatto. Abbiamo girato un micro reel, un piccolo reel dove, insomma, proprio lei poi, insomma, lei interpreta la canzone, poi a un certo punto, quando gira la testa, comincia a girare anche lei, no? Che alla fine finisce quasi per svenire, no? È entrata nella cosa in maniera veramente genuina, bella, bella, bella. Le mando un bacio grande, grande, grande. Un saluto anche agli altri ragazzi che le hanno aiutata nelle parti corali, e saluto anche il mio amico arrangiatore, chitarrista bravissimo, Luigi Pistillo, ne approfitto.
0: Ecco qua.
1: Bravi, perfetto. Bravi tutti, una gran bella squadra.
0: Ecco qua. Bacio. E allora così, l'ultimo giorno d'estate, poi arriverà st'autunno, che secondo alcuni non sarà poi tanto freddo l'autunno.
1: Beh, io, se ancora qualche giorno fa caldo, insomma, che non c'è vento, così un'altra puntatina alle Isole Tremiti me la farò ancora ad ottobre, perché, insomma, diciamo che qualche giornata ancora calda. Io mi sono sposata nel 1996 e il 12 di ottobre, quindi era il 12 di ottobre, c'era caldo esattamente come adesso, talmente tanto caldo che il pomeriggio andavamo a fare le foto sul mare, quindi diciamo che è uno standard abbastanza ancora presente. Quando è nata mia figlia, che è nata anche lei, una coincidenza pazzesca, il 12 ottobre, di 7 anni dopo, fu l'estate del 2003. Io non so quanti di voi se la ricordano, ma fu veramente l'estate più calda del millennio. Io non me lo dimenticherò mai,
0: sì,
1: anche perché ero incinta. Fu un'estate terribile, dal 15 di maggio al giorno che è nata mia figlia, cioè il 12 ottobre. La temperatura non è scesa, ha oscillato tra i 37 e i 45 gradi.
0: Però
1: tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni.
0: Quindi secondo te quest'anno è stato più fresco?
1: Secondo me è meno caldo del 2003, per me resta ancora quella l'estate più calda degli ultimi, a meno che io ricordi, che io ricordi sicuramente. È stata un'estate calda, ma secondo me, diciamo, più che altro è stato un po' più lungo il caldo, no? Perché si è trascinato anche a settembre, eccetera. Però io mi ricordo estati, cioè ho dei ricordi di estate più calde, sicuramente.
0: Secondo gli esperti invece è stata questa, l'estate più calda, che sarà la più fresca dei prossimi anni.
1: A posto, allora, insomma, possiamo. Senti, io il ricordo a pelle è questo qua. Io mi ricordo proprio che guardavo le temperature, che mi segnavo i gradi, insomma, perché ero incinta, quindi avevo questa premura. Per me quell'estate lì fu più calda di questa. Però, insomma, se l'andazzo è questo, diciamo che se non è questo, magari sarà il prossimo, sarà la prossima,
0: vedremo,
1: a quanto pare.
0: Adesso quindi
2: andate tutti quanti all'equatore, vedete che fresco che c'è.
0: All'equatore c'è fresco?
2: Sì, sì. No, vi lamentate, fa caldo, sì, ma quando andavi in Africa, altro che caldo.
1: Mamma mia.
2: Là non lo potevi dire caldo, là ti squagliavi e basta.
0: Là ci sono i 50 gradi del giorno.
2: Non ti avevi neanche la forza di dire ma fa caldo.
0: E quindi sì, però l'equatore, il caldo c'è dalle 6 di mattina alle 6 di sera, non...
1: No. È divisa a metà giornata, esatto.
2: È come casa tua, fa sempre caldo.
1: Perché fa sempre caldo a casa tua?
2: La casa di Giuseppe sta su un confine equatoriale.
0: Sì, vabbè, è sull'equatore, fa sempre caldo. No, d'estate fa caldo e d'inverno fa freddo.
2: È il luogo preferito della malaria, ci sono tutte le zanzare del mondo, si concentrano nel giardino di Giuseppe.
0: Mamma mia, questa
1: è una canzone che si chiamava così, che andava di moda. Aspetta, forse era
2: internazionale, come si chiama?
1: Dei Toto, può essere.
2: Fanno i raduni.
1: Però non me la ricordo, non mi ricordo com'è.
0: Quale? Quella del...
1: Quella di Toto. Mi ricordo che c'era una canzone che andava molto di tendenza quando ero ragazzina.
0: Sì.
1: Che si chiamava Africa.
0: Africa, sì, sì, di Toto.
2: Africa per sé.
0: Sì, sì, c'è, vediamo se la troviamo.
1: Vediamo se c'è. Abbiamo detto di rispolverare un po' di canzoni anche vintage. No?
0: Eh sì, ho visto che... Allora... Allora, Toto...
2: Toto Calcio.
0: No, Toto Africa.
2: Toto Africa.
1: Vediamo, vediamo, vediamo se ce la trova.
0: Eccolo qua. Eccolo. Facciamo partire subito.

0: 5:36 e qualche secondo e abbiamo ascoltato Africa dei Toto, ma ci sono anche altri brani.
1: Sì, quanti ricordi della mia adolescenza. Beh, ogni tanto questi tuffi nel passato sono belli.
0: Certo.
2: Sì, andiamo in apnea!
0: Sì, andiamo in apnea. Andiamo in apnea, andiamo sott'acqua.
2: Andiamo sott'acqua nei nostri ricordi sommersi dalla catasta dei nostri anni. Ma perché è così bello? Io certe volte mi trovo bello che uno cresce perché si sente più sicuro, si sente più, come lo dire, ha un bagaglio di esperienza maggiore a disposizione, no?
0: Certo, quando uno cresce una cosa è essere bambino.
2: Ma noi non invecchiamo, noi ci alziamo di livello.
0: Ci alziamo di livello.
1: In realtà in vecchiaia ci si abbassa di livello. Dicono tutti che si diventa più piccoli, più bassi. Quindi.
2: Ma che fai? Cresci sempre tu? 1,90, ma cresci sempre tu? Ma come?
0: Quando avrai 120 anni scenderai di qualche centimetro.
1: Per forza.
2: Tu hai 120 anni e che è Mosè? Io morirò secondo me a 88 anni.
0: Si
1: a 88 anni, una buona età.
2: Ma quando poi faccio il fantasmino, è più bello il fantasmino.
1: Ma no, ma gli anni, se ben portati, in vecchiaia ci si gode di tante cose. Io domenica andrò a un compleanno di un mio amico che compie 90 anni, di un signore che compie 90 anni, che è una persona, guarda,
0: giovanissima.
1: Giovanissima in tutti i sensi proprio, cioè conosco tanti giovani che non hanno la testa e la mentalità di questo signore che io adoro, appassionato di arte, di musica, di tutto, un giocherellone, e si cura tantissimo il suo aspetto, ci tiene tantissimo, quindi l'età è assolutamente relativa.
0: Come diceva Cinquetti, non ho l'età.
1: Guarda che poi a scuola questa cosa la vedo ancora di più, il mio lavoro mi fa osservare molto questi aspetti, io vedo tantissimi giovani molto vecchi dentro e invece tantissimi colleghi anche adulti che giocano come bambini con i ragazzi, quindi è tutto molto soggettivo e tutto dipende molto dal carattere, dipende da come si sceglie di vivere, secondo me insomma è un discorso infinito questo sugli anni.
0: Gli anni
2: dipende dalla filosofia che uno sposa,
1: certo, sposi. Certo, per questo
2: tu cosa sposi, Giuseppe? Tu cosa sposi?
0: Io la filosofia non mi piace come sposa.
2: Non ti piace, ci piace un filosofo.
1: E invece no. fa tanto.
0: No, scherzi.
2: Ma sì, a una certa età bisogna mollare il freno, bisogna essere più. Io dico,
1: bisogna godersi la vita, le cose belle.
2: Impermeabile. E poi uno
1: sono d'accordo.
2: Uno deve essere sempre un interesse, un hobby, come volete chiamare voi. Ma ci resta sempre un interesse, che quando ti alzi la mattina devi avere sempre qualcosa che ti passa per la testa, diciamo.
0: Certo.
2: Non devi avere vuoti nella testa.
0: Noi vuoti no.
1: Devi essere sempre impegnato, sempre proiettato, ti devi svegliare tutte le mattine con una piccola motivazione, anche piccola, ma devi averla, te la devi cercare, la devi costruire, insomma, la vita è una cosa preziosa. Non siete d'accordo?
0: Sì, d'accordo, d'accordissimo, ogni giorno bisogna...
2: La vita è 95.
0: La vita è 105, mi pare.
1: Giuseppe, mi sa che è venuto fuori un, non so se l'ho solo letto come, però visto che c'erano dei commenti e mi sono un po' incuriosita perché non tutti erano positivi, sono curiosa di ascoltare se c'è già disponibile sulle piattaforme la versione di Mina,
0: sì,
1: di Pino Daniele, di Vento di Passione.
0: Sì, mi pare di sì, allora aspetta.
1: Provo a cercare un po'. Sono curiosa perché ieri ho letto tante, insomma, sotto un post, insomma, delle notizie molto contrastanti. Allora, insomma, siccome non l'ho ancora ascoltata, ne approfitto e mi faccio un'idea mia.
0: Allora, Mina, vento di passione. Mina.
2: Quante passioni aveva Mina? 20?
1: Tante, troppe.
2: 20 passioni, quella abita a Lugano, io abito in Svizzera.
0: Eccolo.
2: Allora, io no.
0: Nuova uscita, vediamo se ce la manda subito. Aspetta un attimo.
2: Manda.
0: Perché non c'è? Fly, ecco. Ce la mando. Vuole il fly. Ricordo di uno.

0: vento di passione, che poi
1: interpretazione molto discutibile, molto discutibile. Capisco la querella.
0: Sì, che poi era pure una telenovela, mi pare, vento di passione, no?
1: Ma questo non... sì, forse c'è ragione. Sì.
0: Tanti e tanti
1: sì,
0: anni.
1: Bravo, tantissimi anni fa, vero?
0: Però non so,
1: se ricorda anche a me qualcosa.
0: Se la sigla fosse di Pino Daniele, però il brano è questo. Beh, l'abbiamo ascoltato.
1: Beh, insomma, l'abbiamo ascoltato, non discutiamo, va. No, va, va. Lasciamo correre, ognuno si fa la sua idea. Perché insomma Mina può essere un gigante, però insomma poi l'interpretazione è sempre una questione di gusto, quindi io poi da cantautrice ovviamente darei una flesciata a favore di chi scrive i brani, e quindi insomma diventa un po'
0: diventa
1: meglio ascoltare qualcos'altro.
0: Bene, da te il B&B è pieno oggi o è vuoto?
1: No, il mio domani ho gli ultimi ospiti, domani, e poi chiudo per insomma ritinteggiare un po', per fare un po' di cose, e poi riaprirò in primavera. Io apro solo d'estate, lo sai, no? Perché poi d'inverno vado a scuola, quindi e quindi abbiamo gli ultimi ospiti domani sera, e poi se ne parla ma ad aprile, insomma, quando riapriamo ad aprile.
0: Quando ritorno,
1: poi mi dedico
0: la prima.
1: Quindi mi ridedico alla scuola, sto lavorando al mio nuovo disco, ho bisogno di tempo per buttare giù tutto quello che mi frulla nella testa in questi giorni, in questi tempi. Adesso vabbè, uscirà il mio singolo nuovo, se tutto va bene, a fine ottobre, Marie, che uscirà tra l'altro in due lingue, in italiano e in francese, quindi andrà anche un po' sul mercato francese.
0: Quindi questo intermezzo di Gira la Terra è stato un intermezzo così, ecco.
1: Sì, no, perché mi sto dedicando anche alla produzione di canzoni per bambini, è stato il primo singolo di una serie che verranno fuori anche nei prossimi tempi, quindi mi affascina tantissimo questa cosa, perché poi quando cerco canzoni da far cantare ragazzi e bambini faccio sempre difficoltà, perché ci sono solo quelle dello Zecchino d'Oro, insomma poca roba disponibile, ben arrangiata, e allora insomma ho detto ma sì, vado ad impinguare anche io un po' questo ambito, questo perché è bello, insomma. Certo. È bello far cantare i bambini, sono belle esperienze.
0: Certo.
2: Avremo il nuovo,
1: e quindi ad ottobre, fine ottobre, massimo prima settimana di novembre uscirà il mio nuovo singolo, e poi lavorerò a tempo pieno per il disco, per l'LP che vorrei far uscire nel 2027. Quindi
0: il capitano sicuro di Coccodrillo come fa?
1: Sempre live, come l'altro, attraverso, però insomma abbiamo dei brani nuovi bellissimi, che insomma hanno bisogno adesso di tempo per essere, sono già tutti pianificati, però insomma devo ovviamente decidere gli arrangiamenti.
0: Ecco, vabbè, man mano poi si fa.
1: Sì, e quello è il bello.
2: Arrangiamoci tutti.
0: Arrangiamoci, allora.
2: Comunque non paghiamo il bollo, Ale! Peppe non pagherà il bollo, quest'anno Peppe non pagherà il bollo, il capitano non pagherà il bollo, cosa... bollate, andiamo tutti a bollate!
0: Non l'abbiamo mai pagato noi il bollo, vabbè comunque. Gina c'ha la macchina che paga il bollo.
1: Sì, io la pago comunque, io pago sempre tutto, sono sempre sfigata. Perché in tutte le situazioni supero sempre, devo pagarmi sempre tutto, insomma. E vabbè.
0: Vabbè. Allora,
2: qualche cavallo, libera qualche cavallo.
0: Togli qualche cavallo e vedi che lo paghiamo.
1: Esatto, devo ammazzarne qualcuno.
0: Ammazza i cavalli della macchina.
2: Li facciamo alla griglia i cavalli.
0: Allora, un brano e poi avremo l'ora tripla stamattina.
1: Ma l'hai già scelto?
0: No, non ho scelto io ancora.
1: Ah, non l'hai già scelto. Allora,
2: Giuseppe è un leone, non sceglie.
0: No, se vuoi scegliere.
1: Allora, mettiamo un brano sempre un po' retro. Un brano che mi viene in mente e che si ascoltava molto quando ero ragazzina era Inevitabile Follia. Vediamo se c'è.
0: Sì che c'è. Inevitabile Follia.
1: È quella... quella di pagare, di non pagare il bollo solo per il 2027. Era un'evitabile follia,
0: sì.
1: Perché, evitabile perché insomma che sia una bella mossa di campagna elettorale l'hanno capito anche, l'ho capito anche mio figlio che c'ha 12 anni.
0: Ah, eccolo qua.

0: inevitabile follia. E purtroppo
1: bello questo brano.
0: Inevitabile che il tempo va via, purtroppo.
1: Inevitabile che il tempo passi.
0: Sono 5:54, mi pare. 5.
1: Eh sì. 5:55
0: 46 secondi. Addirittura rischiamo di prendere l'ora quintupla.
1: Wow, 50
2: siamo.
0: No, per un secondo l'abbiamo persa.
2: Ah, Giuseppe.
1: Mannaggia.
0: Un secondo abbiamo perso.
1: Facciamo venerdì prossimo, dai.
0: Venerdì prossimo, che sarà il 25 settembre, quindi saremo
1: 25 bravi. Settembre, l'ultimo weekend settembrino.
2: Anche settembre va via e arriva ottobre, le ottobrate.
0: Le ottobrate. Allora, sei pronta per la l'ora tripla?

0: È arrivata anche per oggi l'ora tripla, ragazzi.
1: E anche oggi abbiamo fatto il triplone.
2: Il triplone alle 5 e le 6 del mattino, il mio più grande sacrificio umano.
0: Vabbè, però per l'estate te l'abbiamo lasciato.
2: Sì, l'estate era impossibile.
0: C'erano le persone l'estate, che dormivano.
2: Quindi... Sì, d'estate mi fanno le recensioni su Booking e dicono: siamo in una casa di matti.
0: Siamo in una casa dove una mattina verso le 5:55 sentiamo l'occhio.
2: C'è una matta. C'è una matta che comincia a fare guagliare.
1: Ma in questa casa prima chi ci abitavano?
2: No, è sempre casa mia, il B&B è a pieno terra di casa mia, io abito a pieno di sopra, però ovviamente insomma se ti metti a fare queste robe si sente, però io quando sono in diretta in radio vengo giù quando non abbiamo ospiti, perché sono più comoda così, lascio dormire in pace mio marito e mio figlio. E quindi insomma d'estate ci sono loro, non
1: ma
2: posso scendere.
1: Vuoi andare in Calabria? E quindi... Vai in Calabria, la casa di Giuseppe, quando fai l'ora tripla, perché lui ha insonorizzato.
0: Non si sente per 100 metri.
2: Però sarei curiosa di sentire la loro opinione in merito.
0: Ah, dell'ora tripla?
2: Sì, è. Della mia ora tripla.
0: Bene, allora ragazzi, siamo quasi verso la fine, tra un po' arriva Philip Simatz.
1: Ma come mai, come si chiama? Jack Daniel non ha chiesto nessun brano oggi.
0: Oddio, l'abbiamo dimenticato.
2: È vero, Dennis.
0: No, ragazzi, non posso.
2: No. Oh, per mago, Dennis, vedi se non ci fossimo noi.
1: Ma ho detto, ma Dennis non ha mandato. C'è.
2: Senza il buongiorno di Dennis non si può. Ciao Dennis, ciao. Intanto ti salutiamo noi.
0: No, ma facciamo sentire il saluto di Dennis, anche se non ha richiesto brani, però dobbiamo fare il saluto, facciamo il, non lo sentiamo.
2: Sentiamo intanto il messaggio.
0: Almeno il saluto, tanto.
1: Diamo il salutone.
3: GIF sticker, pulsante. Allora. GIF scomponimento fotocamera, condividi media, messaggio vocale, durata 1 minuto e 2 secondi.
0: Eccolo qua.
4: Registrazione bloccata, invia messaggio vocale.
0: Però vi saluta, infatti fa il saluto di capitano.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti, qua Dennis, un salutone a te Giuseppe, un salutone a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, anche in questa mattinata. Saluto Gina, saluto Marco Roma, saluto il capitano Marina. E che ci sarà altro, insomma, ecco, bene. E che dire? E beh, dai, questa mattina lascio la scelta del brano per chi volesse, insomma, scegliere e metterlo in brano, insomma. Bene, vi ringrazio e auguro un buon fine settimana a voi e a tutti gli ascoltatori, naturalmente, e così. Ok, ciao.
0: Ciao caro, noi ti mandiamo Dolce Vita, così il brano col quale chiudiamo stamattina, e poi ascolteremo la replica di Philip Simatz, questo grande showgirl, eccetera. Bene ragazzi, ciao Gina e ciao capitano, buona giornata. Arriva...
2: Buona giornata a te, buona giornata a tutti i radioascoltatori, un abbraccio a Dennis e a tutti voi.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao.

0: 20 di sera, buonasera a tutti quanti voi, sono appena appena le 20 e abbiamo Marco.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e iniziamo!
0: Ma io
2: stupendo, stupendo.
1: Buonasera,
0: buonasera.
1: Popolo del web, popolo della radio.
0: Abbiamo perso Ciao. Marco. Ho perso Marco, ma chi è con noi? Ma noi l'abbiamo detto già.
2: Io ho già detto in privato, è difficile perché lui saprebbe intervistarsi da solo.
1: Eccomi. Ragazzi, welcome.
2: Ciao amore, come stai? I love you.
1: Amore, io benissimo. Per i presentatori che non so, nelle loro non hanno la TV a casa, mi presento, sono Philip Simas, ormai ho 32 anni, sono una fregna e faccio Miss Italia.
2: Posso dirti che sei bellissima?
1: Amore, ma cosa mi stai... Guarda che io vengo a Roma e mi offri da bere, te lo dico. Mi stai innamorando, te lo dico, devi stare attento.
2: Ma mi dice, ma se ti innamori mi dice anche I love you?
1: Ma di più, amore, quello lo dico già agli amici.
2: Amore, cuore
1: lo dico
2: di
1: già gratis, amore, quello.
0: Allora, diamo il numero di telefono per chi volesse parlare con Philip Simas. 320 19 78 490, ripeto, 320 19 78 490 e Philip Simas sarà con voi. Allora, Marco.
2: Allora, tanto da dire.
0: Ballerino,
2: coreografo, performer, etico e anche autore. Sì. È vero che sei nato in Bulgaria?
1: Assolutamente, sono nato in Bulgaria, precisamente a Sofia, la capitale. The capital.
2: Ah. È vero che tu hai perfezionato te stesso a New York?
1: Scusami, amore, ho sentito New York, basta.
2: Sì. Hai perfezionato te stesso, le tue capacità a New York?
1: Sì, amore, alla Broadway Dance Center School. Diciamo che ho fatto la danza, no, all'inglese. Devo ancora perfezionare.
0: E vabbè, c'è sempre.
2: È stato uno dei volti iconici di Ciao Darwin con Paolo Bonolis.
1: Assolutamente, amore, a far la pazza per Paolo Bonolis.
2: Abbiamo l'onore e il piacere di intervistare questa sera, ladies and gentlemen, steady ovation, rullo di tamburi. Il grande e unico Philip Simas.
1: Eccomi!
0: Eccolo, un applauso!
1: Fatelo bello, fatelo sincero, fatelo vero! Sì, anche se siete in macchina, giù le mani dal volante, batti le mani, cazzo!
0: Bene.
2: Ma sei unica, ma posso sapere che questa sera, sono curioso, come sei vestita?
1: Amore, ma perché devo essere vestita? Tanto non è videochiamata, no?
2: No, se sei spogliata è meglio. Tanto per sapere.
0: Poi io non ti
1: amore,
0: vedo lo stesso.
1: In verità io sto facendo danza perché oggi sono su a Milano. Dunque sono vestita molto street oggi. Tutta nera, tutta bella, tutta bionda.
2: Peccato che siamo lontano, se no ti vieni a trovare.
1: Mamma, vieni, sei te che fai tutta l'amica amica, poi non fai più niente.
2: No, abbiamo tre ore di treno, però Giuseppe, lui è più vicino a te perché sta a Milano stasera.
1: Vieni Giuseppe,
2: lo vai a trovare.
1: Andiamo già a Scavalli,
0: il problema è che io mi devo alzare alle tre, non ce la faccio, perché io dopo devo...
1: Ma amore, ma che cazzo ti devi alzare? Devi fare after, amore, stai a Milano, qui a Milano si fa after.
2: Devi fare after, non devi dormire.
1: Il giorno e la notte.
0: Il mio programma va in onda tutte le notti alle 4, quindi insomma 4:30, quindi...
2: Ma per una volta
1: amore,
2: vado da solo.
1: Facciamo Scavalli, un po' di Bob Sinclair e facciamo un po' così, Cucci, non aver paura. Andiamo nei bagni, che c'è più acustica.
0: Allora,
2: volevo farti una domanda. Hai iniziato a ballare a 11 anni?
1: Sì.
2: Dopo aver visto il film Honey.
1: Yes.
2: Cosa ti ha spinto a capire che il movimento sarebbe stato la tua lingua principale?
1: Allora, è stato perché praticamente mi è uscito proprio naturale. E secondo me quando a te ti esce una cosa naturale vuol dire che va benissimo, qualsiasi cosa è. Io ho trovato la danza e non ho dovuto fare, lasciami intendere, fatica, ma mi usciva proprio a farmi stare bene, senza pensieri, e proprio cambiare la giornata. E allora da lì ho detto, ok, questo linguaggio mi piace, è per me.
2: Grande, bellissimo. Ma sei fidanzato?
1: No, amore, ma non so, oggi è mitico, siamo su Radio 100, cioè l'ho capito, amore.
2: Ma siamo su 100 perché qua l'Italia vuole sapere di te. Allora, c'è chi mi ha detto, mi ha chiamato oggi, mi ha detto conosco Philip Simmons.
1: Ma che brutta falsa che sei, sarà stata la Simone.
2: Ti giuro, no, Simone, allora, salutiamo.
1: Guarda,
2: salutiamo.
1: Simo, io ti amo, è la mia sister, ma è lui che fa quelle domande, guarda, così schiette maledette, perché lui è riverente, io lo amo.
2: Allora, infatti, lo possiamo salutare in diretta. Salutiamo Simone,
1: certo,
2: Di Matteo.
1: Io lo amo, è la mia artista.
0: Ecco qua.
2: Grande.
0: Ecco, Simone, un applauso a te.
2: Bravo. Grande Simone. Infatti, è Simone che ci ha fatto conoscere, tu lo sai?
1: Sì, lo so, perché lui mi ha detto: amore, non fare niente, perché ha già trovato due persone stupende. Vai, non dir di no, se no ti ammazzo. Io, ok, amore. Cioè, il mio Simo è così.
0: Il bello di Simone.
2: Allora Simo mi ha detto: facciamo Andrea Candeo, Philip Simmons e Aristide.
1: No vabbè, Aristide è top, amore. Tu sai cosa gli ho detto Aristide?
2: Sì, cosa?
1: No, perché ti spiego, perché lui sai che lui è un pantologo, che cazzo è, aspetta,
2: sì.
1: Quello che vede le cose egiziane.
2: Sì, è tipo Harrison Ford.
1: E io ho fatto una delle domande, cioè più iconiche, e io glielo dico già, di guardare il podcast, che poi dopo ne parleremo, lo so, ma proprio per raccontarti cosa ho fatto io, per farti capire quanto sono bionda, lo guardo e gli faccio: ascolta Aristide, tu so che c'è una carriera esorbitante, c'è un sacco di lauree, dato che tu sei stravanti anni luce, ma le piramidi le hanno costruite i giganti? Tipo lui mi ha fatto una faccia. Perché eravamo in diretta, mi è mandato a fare in culo. Però il mood era qua. Però è stato carinissimo, perché mi guarda e mi fa: ognuno può avere le proprie risposte. Io ti dico da una persona che studia. Come dire, tu che sei cretino e vedi TikTok, puoi pensare quello che vuoi. Io ti dico la verità, io l'ho amato. No, amo, stupendo Aristide. Ma poi anche il più bello d'Italia, Andrea Candeo, è stupendo anche lui, amore.
2: No, vabbè. Però guarda, tra tutte e tre, io che non me ne tolga nessuno, posso metterti al primo posto?
1: No, amore, guarda, io ti dico la verità, io Andrea Candeo, perché guarda, per come è stato sincero, perché lui mi è arrivato tipo strabello, limpido, molto coreano, cioè nel senso che si è messo le creme, stupendo, top 10. Lui, io lo guardo, ma perché lui non si ricorda che noi stavamo parlando di uno stesso chirurgo per farci il filler.
2: Sì.
1: E io da bastarda, Fagnani, delle belve.
2: Come sei cattiva, no? Però.
1: Sì. Lo guardo e gli faccio: ma amore, ma oggi cosa ti sei fatto alla faccia? E lui mi guarda e mi fa: vitamine. E io, per chi non sa cosa sono le vitamine, è il filler. Io, amore, stupendo anche lui, amore.
2: Ma l'hai fatto anche del filler?
1: Sì, amore, io lo amo.
2: Sì, abbiamo fatto un'intervista la settimana scorsa con lui.
1: Lo so, amore.
2: Design.
1: Ma parliamo di me, basta parlare degli
2: allora, altri. Allora, parliamo di te. Allora, le tue esperienze in America... Amore, tu è vero che hai vinto una borsa di studio a New York?
1: Io, amore, da uno dei coreografi che io guardavo da YouTube. Tu pensa.
2: E raccontami di quell'esperienza, la tua borsa di studio in America.
1: Allora, è stata molto bella, perché ti spiego, perché io praticamente quell'anno lì ho proprio iniziato a fare l'accademia di danza, proprio mi sono proprio, diciamo, messo dentro proprio forte su quella dedizione lì della danza.
2: Mentre mi racconti la differenza tra il ballo italiano e quello americano.
1: Allora, non c'è, ti spiego, non c'è molta differenza, ti parlo di stile.

0: più per showman, per show o per live di qua e di là, e la gente anche comune prende molto più attitude, questo recepisce meglio la vita da ballerino. Invece in Italia, se tu dici guarda io faccio il ballerino, loro ti dicono ah ok, che lavoro fai? E tu no, faccio questo. Cioè, capito? È proprio quella lì la differenza, secondo me, che ancora oggi bisogna un attimo puntare di più, solo quello. Poi ormai diciamo che con il social, diciamo proprio anche l'unità molto, sembra una cosa banale, però a oggi uno per andare a New York gli basta poco. Una volta, se ti parlo degli anni 2000, andare a New York era la grande mela, era il sogno americano, capito? A oggi andare a New York con, faccio esempio, 500 euro, se fai bene i calcoli, vai, fai il volo, vai là, mangi, cioè ce la fai, capito?
1: Certo, certo, certo.
2: È vero, è vero.
0: È molto più, diciamo, è molto più easy, molto più connect. Tra, anche se siamo distanti, però sembra molto che siamo molto vicini. Invece, ripeto, la differenza secondo me a oggi, ancora tuttora, è questa cosa qui, che non viene proprio presa dalla gente comune come se fosse un lavoro effettivo, capito? Quando secondo me lo è, capito? Come dire, certo. Faccio un esempio, un atleta fa solo quello, uguale anche il ballerino, perché il ballerino, è vero, lavora, faccio esempio per il tour, faccio esempio di Annalisa, quei 3 mesi, va bene, sì. Però lui, faccio un esempio, c'ha la preparazione di 2 mesi prima, ogni giorno è tutta dedizione, ogni giorno deve andare in palestra, comunque deve sempre aggiornarsi, deve, cioè, diciamo che si deve sempre fare il culo, è proprio un atleta, la certo. Si intende proprio come pensiero, è molto atleta.
2: Certo,
0: ecco.
2: Certo.
0: Usa quella roba lì.
2: Oggi parlavo con un radioascoltatore e veramente mi ha detto sì, conosco Philip Seymour, l'ho visto a Ciao Darwin.
0: Sì?
2: E da là mi è venuta in mente una domanda. Ho detto lui ti conosce, ma se dovessi descriverti, no, con una frase breve, chi è Philip Seymour? Per chi non ti conosce, che stasera ti sta ascoltando?
0: Allora, Philip Seymour è... Madonna, che brutto però parlare a terza persona, però adoro, perché sì, mi sento dai. Già tipo uno che è già morto come Sofia Loren, quegli attori che hanno già spaccato, hanno già preso 3 Oscar, uguale io, 3 scoreggi, amore. Però Philip Seymour è quella persona che è sensibile alla vita.
2: Sì.
3: Alla mano.
0: A delle cose.
2: Bello.
0: Questo è Philip Seymour, perché secondo me la vita, parere mio, per come la prendo io, è prendiamola leggera, cioè non soffermiamoci sempre sulle cose negative, però capiamo cosa veramente ci piace e cosa no, e su quelle cose che ci piacciono, cioè entriamoci dentro, cioè non dobbiamo sempre aver paura che qualcosa diventi negativo, cioè se devo fare un'esperienza io me la godo fino al massimo, capito?
2: Certo, certo, certo.
0: Tutta quella cosa lì.
2: Certo. Poi volevo farti una domanda, perché poi solo oggi, leggendo, ho visto, non lo sapevo, che tu hai lavorato nei video artistici con Caparezza, Giusy Ferraro,
0: sì,
2: David Jane,
0: sì,
2: Annalisa,
0: sì.
2: E sì, Mina, sì. E Adriano Celentano.
0: Sì.
2: Qual è il segreto per trasmettere l'energia della danza attraverso uno schermo? E raccontami di queste collaborazioni con tutti questi artisti molto importanti.
0: Allora, ti dico la verità, parere mio, uno sì. Che allora, un vero ballerino, i videoclip è proprio una cosa, parere mio, lasciami intendere, banale, nel senso, è quella cosa, perché non fai quello show, non hai, hai quello spazio libero, allora ti dedichi nei videoclip. Io i videoclip li ho fatti proprio per darmi supporto, darmi quella cosa se mi piaceva veramente. Diciamo che uno, parere mio, non vive di videoclip. Videoclip è quella cosa, ok, devo fare il concerto di Annalisa, faccio un esempio, nel 2027, sì. A oggi loro, i registi, per alcuni a novembre fanno già i videoclip per quelli di Sanremo. Dunque uno dice ok, io mi porto avanti, conosco quel regista o faccio quel casting, ma non è quella roba che tu dici arrivo per fare il videoclip. Non so se mi sono fatto capire.
2: Certo, sì, sì, sì.
0: Cioè, io ti dico, il videoclip io volevo proprio capire, perché da quel video che io ho fatto di Honey, sì. Quel film di Honey, volevo proprio capire se era veramente così. Effettivamente non è così, nel non senso che ti spiego, perché Honey è un film, dunque ovviamente, che si parla di lei, dove fa il videoclip, dove fa tutte le sue robe di qua e di là. effettivamente il videoclip in Italia, io ti parlo, sì, è visto i ballerini come contorno, nel senso

0: se ci sono è come che non ci sono, o c'è quell'artista proprio che danno i pugni in faccia che ti parlo a oggi, c'è, sì, ma quando li ho fatti io era proprio visto come un contorno. Infatti la cosa che poi a me non era piaciuta, ma una cosa mia, lì sono proprio gusti, è che tu per esempio ti facevi due giornate, poi effettivamente nel videoclip ti vedevi tipo 30 secondi dove mettevi il dito sul naso e dicevi ma io devo fare sta roba, amore,
1: sì, sì,
0: cioè
1: sì,
0: già
1: sì,
0: non mi si vede una sega, più certo, mi si vede quando rutto, cioè porca puttana,
1: lo so.
0: Solito è sempre così, dunque è certo, una cosa che ti deve piacere, è tutta una cosa che ti deve piacere, secondo me
1: la
0: vita,
1: dai,
0: anche dei videoclip,
1: certo, certo,
0: diciamo,
1: certo.
0: E io è la cosa bella, sì, che a me è sempre piaciuto di me, nel senso, sì, buono, ma delle persone, faccio esempio, intraprendenti, è quello non di vedere le cose belle, ma quello di trasformare, nel senso, io da lì ho capito che non era il mio input, ma da lì non è che ho detto e adesso che cazzo faccio, che schifo, mi sento deprimere, no, ho detto ok, cambiamo. Non ti piace stare davanti alla telecamera? Prova dietro. Infatti poi io ho fatto il regista dietro. Infatti io ho fatto tutto il videoclip di Wanda Fischer, Favolosa.
1: Certo.
0: E da lì io ti dico, mi è piaciuto di più stare dietro, perché lì proprio capisci cosa vuole l'artista, cosa puoi dare tu esattamente. E da lì è uscita una cosa più che mi ha dato più soddisfazione, diciamo.
1: Come ti vedi nel ruolo da presentatore adesso che tu... Se vuoi parlarci del tuo programma,
0: certo,
1: tuo podcast.
0: Allora, io adesso
1: che adesso parto. Quando partirà? So che hai registrato.
0: Allora, parte questa domenica,
1: okay,
0: alle 4 su YouTube e su Spotify.
1: Okay.
0: Su YouTube, sulla mia pagina, che è Philip Simaz Real, e invece su Spotify, Philip Simaz con il podcast Amo Racconta.
1: Okay.
0: Perché Amo Racconta? C'è un senso molto semplice, ma secondo me nella semplicità tante volte trovi la verità, ed è che tante volte noi parliamo solo, sì, per avere la fama di parlare, invece quello che non stiamo più facendo è quello di raccontare un'esperienza, quello di capire cosa si è vissuto, cosa è che veramente ti ha dato quell'esperienza, per quella persona che ti ascolta dargli veramente un'importanza o anche una crescita personale per quella persona a cui tu stai raccontando. E dunque infatti questo podcast qui a me piace un sacco, oltre che l'ho fatto io, faccio un esempio, ma proprio perché abbiamo preso i personaggi, ogni ospite è completamente diverso dall'altro. Dunque abbiamo la ballerina ufficiale di Annalisa, abbiamo un giornalista, abbiamo, per dirti, il volto, facciamo scoprire il volto effettivo di Spait, che è un blog molto famoso sul web, è dedicato per la comunità LGBTQ+. Poi abbiamo, faccio un esempio il più bello d'Italia, che ci racconta, non perché ti spiego, perché a me di Andrea Caddeo, faccio un esempio, non mi interessa, faccio un esempio, come ha fatto a vincere, ma se quella vincita lì, faccio un esempio, a oggi è un'arma a doppio taglio, è una cosa che gli ha riscosso veramente qualcosa di veramente positivo, perché sai, tante volte essere in una nomina non vuol dire che stai bene, capito? Cioè noi vogliamo più raccontare quelle cose lì, faccio un esempio come la ballerina di Annalisa, ma te stare in un concerto dove c'hai tante persone che non sono lì per ballare, non sono lì per vedere te, ma per vedere il tuo artista, a te ti funziona, è una cosa che ti piace, lei poi ci risponderà, perché a me piace proprio fare queste domande qui, cioè entrare più dentro, dove ci può essere un racconto effettivo.
1: Ecco. Allora, io ti auguro che questo tuo programma, tuo podcast riesca alla meglio, allora.
2: Quindi ti dovremmo, come ti dovevo,
1: sì, noi ti seguiamo, ti seguiamo, io Giuseppe,
2: come ti cerchiamo, no, su Spotify, so seguisco, su Spotify come ti cerchiamo?
0: Su Spotify è come nella pagina Philip Simaz Amo Racconta, il podcast
2: Amo proprio. Racconta, perfetto,
1: quindi, Amo Racconta,
2: quindi ci sarà un podcast, sì, ogni tanto, ogni settimana?
0: No, praticamente ogni domenica esce da adesso, da settembre, dal 20 settembre fino a dicembre, ogni domenica. Alle 4.
2: Ah, perfetto. Allora, bello, ti cercheremo. Allora. Va bene.
1: Allora, so che tu hai scritto anche un libro, Come, Quando, sì? Fuori piove.
0: Fuori piove.
1: Sì,
0: sì, sì,
1: sì. Di cosa racconti questo libro?
0: Qui, io ho scritto questo libro qui perché sono arrivato ai miei 30 anni e ho voluto proprio farmi un'analisi dicendo, ok, cosa veramente c'hai, cosa veramente hai perduto, cosa veramente ti tieni dentro e cosa invece vuoi tirare fuori che in questi anni non ce l'hai fatta. Infatti parto dall'inizio, da quando io sono stato subito abbandonato, perché io sono stato adottato all'età di 4 anni, sì. E racconto tipo la mia esperienza dell'orfanotrofio, per poi dopo arrivare con l'esperienza della mia famiglia fino alla mia consapevolezza della danza, di fare il change, è proprio prima di fare Ciao Darwin, perché poi sarà una trilogia come Quando fuori piove, perché questo qui che ho appena scritto è il passato, poi uscirà il presente e poi il futuro.
1: Bellissimo. Allora, le ultime due domande veloci, perché veloci, già stiamo scaduto il tempo.
2: Il tempo è scaduto.
1: Allora, se dovessi scegliere una canzone che rappresenta al 100% la colonna sonora della tua vita, quale canzone sceglieresti?
0: Allora, io ti dico, non la mia colonna sonora di vita, ti dico, ma quello che veramente mi ha fatto veramente farla riascoltare senza mai annoiarmi, e io ve lo dico, e lo dico agli spettatori di qua e di là, e lo dico sempre a tutti, andatevi a ascoltare Angelina Mango. E non ti dico una canzone, io vi dico proprio, prendetevi, dura tanto 47 minuti, ascoltatevi l'album Cara Me, è bellissimo, sì. Di Angelina Mango. Io per farti capire quanto mi è piaciuto, io sono andato al suo concerto di Roma, che sì, avevo già prenotato. Mi è così piaciuto che io sono uscito, sono andato subito su Ticket One e ho preso subito il concerto della settimana dopo, che era tipo, se non erro, tipo a Genova.
1: Bellissimo.
0: Per farti capire.
1: Ultima domanda. Oltre al podcast, il tuo podcast che da settembre a dicembre, ma hai ancora un altro sogno grande nel cassetto 2 che vorresti realizzare?
0: Sì. Allora,
1: quale?
0: Dicelo. Allora, io ne avrei due.
1: Quali?
0: Però io sono un po', ti spiego, un po' napoletano, però voi mi mettete cosa positiva, allora ve lo dico, perché a regola non bisognerebbe dirlo, perché porta sfiga, sì, come il gatto nero. Però io ti dico, adesso mi sto mettendo la mano sui coglioni, dunque può funzionare, che mi vada bene lo stesso. Dunque,
1: Scaramanti.
0: Ma di più, amore, io proprio napoletano, cucciolo, cioè se io vedo un gatto nero, amore, io aspetto un'altra macchina.
1: Aspetti la macchina
0: passa,
1: che passa, il corno rosso.
0: No, amore, ma anche il sai, io te lo butto dietro, mi interessa che c'è dietro. Io andiamo, te lo butto dietro, mi interessa. E ti stavo dicendo, le mie due aspirazioni più grandi sarebbe, una, fare la radio, lo speaker radiofonico, ma te lo giuro, amo, ma un sacco mi piace, perché a me piace molto il mondo della musica e soprattutto tenere diciamo come si dice tenere compagnia alla gente, perché a me mi fanno un sacco di compagnia quando io faccio i miei viaggi, tipo come oggi in macchina che sono da Bergamo e vengo a Milano, io ascolto sempre la radio, ma perché mi sento non così solo, non so come farti capire, e a me piace un sacco questa roba, cosa qui.
2: Secondo
0: e
2: sono.
0: La seconda cosa, amore, un reality, a me piacerebbe un sacco, amore.
1: Speriamo tipo che... Pechino Express, come Simone.
0: Ma amore,
1: Simone,
0: sai che ti dico la verità? Sì,
1: perché
0: ma
1: Andrea Candeo
0: troppo
1: disse così, sì, disse così, io vorrei fare Pechino Express.
0: Ma amore, ma sai che Pechino, ti posso dire proprio la verità?
1: Sì.
0: Cioè mi metterebbe un po' d'ansia, secondo me la prima e le due puntate io uscirei. Ma non perché non sono forte, ma perché secondo me la gente che c'è lì, parere mio, perché loro di solito vanno dove ci sono le persone tipo, senza offesa, quelle del terzo mondo, cioè capito che arriva una pazza così, non so se la prendono bene, capito? Che sì, tipo, sì, ah, io vado in mezzo alla strada, amore. Cioè per me mi mettono sotto.
1: E
0: cioè,
1: lui, diciamo, come prendo, Aristide, il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi.
0: Amore, io ti dico la verità, a me piacerebbe un sacco il GF.
2: Grande bello, fratello, sì, te lo auguriamo, allora.
0: Amore, se dobbiamo dire sto sogno, diciamolo bene.
2: Diciamolo. E la sigla
1: allora,
2: è arrivata.
1: Ti auguriamo a Philip Simmons di fare il GF, il prossimo GF sì, VIP.
2: E poi ci sentiamo, noi ti sentiremo comunque. Ciao.
1: Grazie,
0: ciao,
1: sono
0: ciao,
1: Philip,
2: ciao.
0: Grazie,
2: ciao,
0: buona serata a voi. Ciao, grazie mille per sempre. Ciao, ciao.
1: Ti adoriamo.
0: Io di più.

0: Philip Simazer alla registrazione che avete sentito dalla diretta di mercoledì sera, 20 di sera, che tornerà appunto mercoledì chissà con chi. Ma adesso abbiamo una richiesta, sentiamola.
1: Rispondi, pulsante, messaggio vocale, durata 17 secondi, sentiamo 6, un po'. 13.
2: Buongiorno Giuseppe, sono Franco da Cosenza.
0: Buongiorno Franco.
2: Una buona giornata a tutti voi e un saluto. Mi mandi The Perfect Light, Milord. Grazie.
0: Prego.
2: Alla prossima.
0: Sicuro, buon weekend e buon inizio di autunno per lunedì. Donami la terra.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Io appunto scrivo principalmente per il teatro, per il cinema, ma soprattutto parlo di anni 90 e 2000 in radio e negli spazi online e fisici. Vi invito a seguirmi appunto negli spazi fisici, quindi se vi capita di trovarmi nei pressi della vostra abitazione o comunque nei vostri paesi prediletti, perché no? Seguitemi, io parlo sempre di musica, di libri e di cose abbastanza divertenti inerenti soprattutto il ventennio passato, quindi gli anni 2000 o la fine degli anni 90, l'inizio degli anni 2000. Quest'oggi partiamo con tanta carne al fuoco, proprio perché vorrei parlarvi degli sportivi più rilevanti degli anni 90 e 2000. Vi ricordo che ho scritto anche un libro sugli anni 90 e 2000 dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. Anche in questo caso vi invito a seguirlo e a consultarlo e perché no ad acquistarlo. Quindi gli sportivi migliori degli anni 90 e 2000, ce ne sono tanti, sicuramente il più iconico è Ayrton Senna. Vi ricordo anche la figura di Michael Schumacher, vi ricordo Tomba, sicuramente Alberto Tomba è riconducibile subito agli anni 90 e 2000. Se io vi dico Alberto Tomba, voi pensate subito agli anni 90 e 2000. Fiona May, la saltatrice in lungo, non so se vi ricordate, probabilmente sì. Vi cito anche Gigi Lisco, qui siamo agli inizi degli anni 2000, una grande carriera per il saltatore di asta. Ce ne sono tanti in quel periodo, c'è Kakà, il giocatore del Milan fortissimo, Shevchenko, chiaramente è degli anni 2000, anche Totti, Del Piero e tantissimi altri calciatori molto importanti di quel periodo come Nesta, Cannavaro o Pirlo. Sono degli anni 90 invece i duelli tra Mika Hakkinen e Michael Schumacher, fine anni 90, inizio anni 2000. Figure importanti sempre a livello sportivo ce ne sono state veramente tante in quel periodo. Vi ricordo per esempio, per quanto riguarda il basket, Michael Jordan, chiaramente Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Pippen o altri sportivi a livello anche italiano come Jack Galanda o Carlton Mayer. Per quanto riguarda gli altri sport ne potrei dire veramente tanti. Vi ricordo Miguel Indurain, inizio degli anni 90, veramente un mattatore a livello di Tour de France e di Giro d'Italia. Di Giro d'Italia ha vinto anche una Vuelta in carriera, quindi è uno dei pochi corridori che è riuscito a vincere tutti e tre i grandi giri di 3 settimane. Vi ricordo altri corridori molto importanti, ad esempio Michele Bartoli, Tafi o Contador degli anni 2000, comunque, o della fine degli anni 2000. Attualmente lo sport è cambiato molto, si stanno più robotizzando gli sportivi, all'epoca c'era ancora più sentimento e per esempio anche la figura di Rosolino o di altri artisti del nuoto sembrava meno computerizzata di quello che succede attualmente. Vi cito qualche altro nome proprio per chiudere il cerchio: la Cacciatori per quanto riguarda la pallavolo, Gianni sempre per quanto riguarda la pallavolo, però in questo caso maschile, e poi ce ne sono veramente tanti gli esempi. Mi fermo qua, ma potrei andare avanti per tanto tanto tempo, soprattutto per l'aspetto calcistico, citandovi appunto Ronaldo, che chiude diciamo il cerchio, perché siamo alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000, proprio periodo di competenza di quello che faccio io. Per questa puntata vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con un nuovo spazio, sempre con me Nicola Nucci.
1: Sempre, e noi non ci perdiamo mai un momento del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
1: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
2: Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 19-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti: risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento o di apprendimento. Ecco.
1: Evviva, questa è una cosa bellissima.
2: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè 3 giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
2: viva
1: sempre
2: settembre.
1: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
2: Ciao Giuseppe, a presto.

0: E allora abbiamo la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, e insieme a te Maria Grazia, devi sapere che dall'aeroporto di Fiumicino c'è anche Marco. Marco, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
3: E buongiorno da Marco Roma, c'è anche Giovanna.
4: Buongiorno.
0: C'è anche Giovanna. Ciao, che Giovanna. E c'è anche Damiano.
5: Ciao Damiano.
0: Ecco, perfetto. Ciao. Allora, noi adesso però diamo spazio alla signora Maria Grazia per farvi ascoltare della poesia di Maria Grazia che si intitola
1: Che cos'è la vita?
0: Che cos'è la vita? Allora, bene. Poi glielo chiederemo.
1: Per me è tutto questo che vi leggerò adesso.
0: Perfetto, allora andiamo con il sottofondo in linea e dopo chiederemo anche a loro cos'è la vita per loro. E allora vai pure Maria Grazia, parti pure.
1: Sì. Che cos'è la vita? La vita è un'avventura, per qualcuno bella, per qualche altro dura. La vita è un'occasione unica e irripetibile, ma la vita ha tante sfaccettature, si presentano tanti problemi, ci sono calamità naturali, guerre e c'è anche la criminalità. Tutto ciò è insito nella natura dell'uomo che dovrà fare in modo di superare tutte le avversità. La vita è come un viaggio che presenta delle incognite. L'avvenire non si sa cosa ci riserverà. È importante sperare e bisogna anche pregare. La vita è bella se è vissuta con serenità e con dignità. L'umanità non avrà mai fine perché l'uomo lascerà sempre il seme della vita. Come l'universo è un mistero, così anche la vita. Grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Grazia, alla prossima anche per te. E allora vediamo un po' Marco se pensa quale sarà il brano che possiamo mettere per questa poesia. Marco, Eleonora, Giovanna e Damiano,
2: ma visto che parlava della vita, io a me mi è uscita cose della vita.
0: Io invece c'ho un altro brano in sottofondo che quasi sta per parlare ed è di adesso lo faccio io il quiz, è di parla di vita. Vabbè,
2: di vita. Amedominghi.
0: Ed è la vita mia.
2: Vita mia.
0: Allora ascoltiamolo intanto e poi torniamo a parlare. Eccola qui. Okay. Così ci raccontate cos'è per voi la vita.
6: Non sa

0: E allora sono le 6:48 e torniamo in diretta con l'aeroporto di Fiumicino.
1: Ok, all'aeroporto di Fiumicino, tempo gremito, sole nuvoloso,
0: sì.
1: Però qui dentro c'è il sole, anche perché ci siamo io e Giovanni.
0: Ah, ecco. Ma siete già nell'aereo o ancora no?
1: No, siamo... diciamo seduti, aperto il gate, adesso dobbiamo andare verso il gate, anche
2: e
1: perché
2: comunque la destinazione si è scoperta.
1: L'ho scoperta destinazione.
0: Ah, allora a proposito di questo, a parte la destinazione, se è scoperta diciamolo allora.
1: Sì, e lo dice Giovanna.
2: Vienna,
0: quindi andrete anche a mangiare le palle di Mozart.
2: Esatto, la Sagertorta.
0: Sarà
1: stato,
0: Vienna no, a Innsbruck sono stati, a Vienna no. Vabbè, però anche lì c'erano le palle di Mozart, perché anche in quella zona. E allora, allora farete questo weekend di
2: cultura,
0: di cultura e cioccolato, anche di
2: e cultura e cioccolato,
1: sì, e anche della buona birra, dice qui comunque.
0: Certo, Vienna. Cosa dicono invece i nostri ragazzi? Ci sono Damiano e Eleonora, ci
1: Damiano
0: sono.
1: smutati, togli il muto. Eccolo. Buongiorno Damiano, bentornato.
0: Ben risvegliati ragazzi, come quindi abbiamo in sottofondo un brano La vita mia di appunto di Amedeo Minghi, e stiamo dicendo che Giovanni e Marco stanno
1: ascoltando.
0: Anna e Marco, Giovanni e Marco, Vanne
1: e Marco.
2: la nostra
1: prima vacanza insieme
0: quindi sono a Vienna.
1: Sì, andiamo a Vienna. Forse è come Damiano ieri ha detto che lo possiamo dire. Damiano, ieri c'è stato un evento, perché Damiano si è fatto il tatuaggio con il nome di Eleonora.
0: Ah, anche questa è una cosa interessantissima. Quindi vuol dire che ha messo il nome sulla sua pelle, ecco, mette il nome sulla sì. Ecco. Allora ragazzi, sapete che oggi è l'ultima trasmissione estiva, perché poi lunedì siamo in autunno.
1: È vero, siamo con l'autunno.
0: Lunedì siamo con l'autunno, 21 settembre, autunno e
1: 21 e poi sabato 26 settembre, ore 16 al teatro Ugo Betti da Geggia, la radio la portiamo là in TV.
0: Allora lì sarai
1: perché presente. C'è la stampa, c'è i giornali, c'è tutto.
0: Quindi ci sarai tu a rappresentarci, ci manderai dei
1: peccato che non puoi fare la diretta, sennò apriamo una diretta direttamente al teatro. Quindi la mandiamo registrata.
0: Sì, la diretta purtroppo no, perché 25 non ci sono. Sera.
1: La mandiamo registrata.
0: Già se era il 25, sì, ma il 26 no, proprio sono. Perché è alle 16, mi pare?
1: Alle 16, sì.
0: Ecco, sì. Allora, intanto, per mercoledì prossimo, sappiamo chi c'è con noi?
1: Mercoledì prossimo c'è un grande ospite.
0: Sì.
1: Lui ha fatto Grande Fratello, Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione.
0: Ah.
1: C'è Aristide Malnati.
0: Aristide Malnati.
1: Malnati,
0: Aristide Malnati, fatto tutti i vari.
1: Aristide Fratello. Malnati. Sì, lui ha fatto Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione, l'ha fatti tutti i reality.
0: Tutti
1: poi c'è un programma pure in TV, non mi ricordo quale. L'ho sentito ieri.
0: Poi ce lo dirà lui.
1: Lui ha un'esclusiva con una radio importante, quindi ha telefonato questa radio importante. E ha chiesto che se noi lo mandavamo in diretta come ospite, l'ha accettato.
0: Ah, bene.
1: Sì.
0: Perfetto. Allora.
1: Ormai siamo famosi.
0: sì, con tutte le nostre radio che si collegano con noi. Bene, siamo alle 6:53 e 6 secondi. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, due per raccontare qualcosa. Voi non credo che avrete il tempo di ascoltarvi la partita Roma-Inter, perché giustamente avrete in questi casi.
1: Quando gioca Roma-Inter?
0: Sabato pomeriggio, mi pare. Sì, sabato pomeriggio.
1: No, la seguirò comunque.
0: Vabbè, comunque seguirò.
1: Anche perché è molto importante che se la Roma vince rimane in vetta. 5 vittorie consecutive.
0: Però se l'Inter vince...
1: anche Damiano è romanista, quindi...
0: Ecco, e invece...
3: Per me è un derby, perché è un onore dell'Inter.
0: Ah, ecco.
3: Quindi, come fosse il derby.
0: Voi fate il derby, voi due.
1: Allora, abbiamo tempo, c'è una cosa insolita. Allora, sull'app Mesh Gate, ma sul tabellone no.
0: Ah.
1: Dell'aereo. Aspettiamo. Quindi, per dire qualcosa, se c'è tempo.
0: Il tempo ancora c'è? Sì, ancora abbiamo 54 e 9 secondi, un minuto. E poi abbiamo pronto.
1: Un minuto?
0: Sì, un minuto.
1: Vabbè, dai, ci siamo riusciti, abbiamo riportato Damiano in radio perché in questi giorni mi ha detto che gli mancava tanto.
0: Però aveva questo dolore che un po' gli dava.
1: Lui sì, sta soffrendo con questa schiena. Però tormenta.
0: Quando i dolori tormentano. Beh, comunque, dai, l'importante è essere tornati. Poi anche lunedì torneremo di nuovo.
1: Sì, è ritornato.
0: Se no, come facciamo? Poi i limoni chi li canta? Dobbiamo mettere i limoni qualche giorno di festa.
3: Signora, i limoni.
1: Signori limoni.
0: Signori limoni.
1: Allora, ieri lui ha fatto un look nuovo. Si è tagliato praticamente pelato. Sì. Con un baffettino leggero, soprattutto la barba. Assomiglia praticamente a zio Fester.
0: Bene, perfetto. Allora, ragazzi, siamo pronti per i saluti d'autunno, cioè per i saluti dell'estate. Salutiamo.
1: Dai, c'è Giovanna, gli facciamo fare un 3-2-1.
0: Sì, allora vai.
1: Allora, Filippo Simas ha fatto da 10 a 0, lei farà da 3 a 1.
0: Sì,
4: 3, 2, 1.
1: Signore e signori, a voi
4: la sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E con Giovanna verso Vienna, Mauro verso Vienna e Damiano e Eleonora verso Roma e Giuseppe a Milano. Ragazzi, veramente buon fine estate. Ci sentiamo all'autunno. Ciao Giovanna.
4: Ciao Giuseppe,
0: ciao,
4: buona
0: Marco.
4: Giornata.
0: Grazie, ciao Marco.
1: Ti dico solo una cosa, sì. Viva la radio.
0: Viva la radio e viva voi, buon viaggio e buon tutto ragazzi. Grazie. Ciao, ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao Damiano.
0: Ciao ragazzi, ciao Damiano, ciao Leonora.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Quando la smetterò di amarti ancora e dare un calcio a tutte le emozioni, truccare le ferite e le canzoni e cancellare

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

81 e discera la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Un mare di musica, un mare di emozioni sulle onde dei più belli d'Italia. Rieccola la selezione di Max Martinelli. Ciao belli.

0: Sketchy.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Ruff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Che vuoto

0: c'è. Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 9, qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte, quelle possono capitare. Che bella vita, numero 9. Ma quanto è piccola sta

0: che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Maddie Fingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun, un invito a seguire il proprio istinto anche quando ci si sente persi. Follow.

0: solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. In settima, sprizza di energia positiva, Francesco Gabbani. Ascoltare la sua Summer Funk è sempre un piacere.

0: siti più belli d'Italia.
1: Con Max Martinelli.
2: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In sesta il concetto è molto chiaro, in un rapporto è difficile davvero comprendersi se si parlano due lingue diverse. Super Hit con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: me.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Bruno Risas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto, dal forte effetto. In rotazione, ai più belli d'Italia. Novità.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Solo i più belli.
0: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. E in quarta vanno forte Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La hit Goya mette a fuoco la velocità di come gli artisti vengono fatti fuori da un mercato musicale sempre più spietato. Goya, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra. Cosa so?

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera?

Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2. Posti alti per Sei Febbresh. A noi piace sempre sentir parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2. Parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima felice e con un gran sorriso ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: those Russians.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun, vecchia numero 1 della Exclusive Dance Chart.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, I Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit, Illusion, nuova entrata.

coinvolgere nella sua nuova hit My Chico personaggi come Jason Derulo. Tante versioni per un pezzo dalle belle emozioni. My Chico.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui alla Exclusive con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, Number 9.

quanto sono felice perché alla numero 8 sono tornati dopo 3 anni con un brano inedito. Chi? Loro, in Eugenea, un pezzo che sa di libertà, leggerezza ed è già virale su TikTok. Senza pressioni, c'è uno scaccio spirito.

0: protagonisti di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bows, Atopic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart.
3: Balza in the box.
0: L'abbiamo cantata, straballata durante l'estate 2026. Samurai J ci regala Flamenco Paranoia.

0: Chart.
1: Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Talk to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci, del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back, altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore, protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni, e in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta, certo che ti passa, un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5, back to back.

Quinta anche, beh, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Carti, in questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, LB1, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one, eh?

0: passi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Un mare di musica, un mare di emozioni sulle onde dei più belli d'Italia. Rieccola la selezione di Max Martinelli. Ciao belli!

0: 10.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Laff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto?

0: c'è. Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 9, qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte, quelle possono capitare. Che bella vita, numero 9.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
3: Ma come

0: che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Maddy Fingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun, un invito a seguire il proprio istinto anche quando ci si sente persi. Follow.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
2: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. In settima, sprizza di energia positiva, Francesco Gabbani. Ascoltare la sua Summer Funk è sempre un piacere.

0: siti più belli d'Italia.
1: Con Max Martinelli.
2: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua Qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiuderti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Brunori Sas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto, dal forte effetto. In rotazione, ai più belli d'Italia. Novità.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Secondo appuntamento settembre 2026 con i più belli d'Italia. E in quarta vanno forte Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La Hit Goya mette a fuoco la velocità di come gli artisti vengono fatti fuori da un mercato musicale sempre più spietato. Goya, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra.
4: Cosa

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera? Stare con te.

0: amarti mai più.
1: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2, posti alti per Sei Febbresh. A noi piace sempre sentire parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2, parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima felice e con un gran sorriso ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

18 settembre, ci siamo, il gran finale è qui, benvenuti all'ultima indimenticabile puntata di Estatissima, al vostro Alessandro Pizzotti, insomma, ha il cuore che batte un po' più forte, no? Perché chiudiamo un viaggio meraviglioso durato 3 mesi, fatto di musica, di storie, di ospiti e soprattutto della vostra incredibile compagnia. È stato veramente un onore essere la vostra colonna sonora dal 22 giugno ad oggi e per questo finale di stagione abbiamo deciso di fare le cose in grande. Vogliamo che questo sia il party radiofonico più rumoroso, allegro e spettacolare di tutta la nostra emittente. Non c'è spazio per la tristezza, perché oggi celebriamo la bellezza di questa stagione con una potenza sonora mai sentita prima. Grazie per aver ballato e cantato con noi, per averci scritto, per aver reso ogni singolo minuto davvero speciale. E ora, ricordatevi, perché avremo le ultime puntate delle nostre rubriche con Ermanno Accardi e gli italiani che hanno lasciato un segno nella storia del nostro paese e anche nel mondo. Lorenzo Zucchi con i litorali e le spiagge italiane da non mancare, magari, perché no, per la prossima stagione o per questi ultimi scampoli d'estate. E ancora il nostro amico il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, che ci ha dettato i consigli da non seguire, i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. È stata una rubrica frizzante e piacevole da ascoltare. E allora alzate il volume al massimo, aprite le finestre e fate sentire a tutto il mondo che l'estate di Estatissima non finisce, ma resta con voi per sempre. Pronti per l'ultima grandissima esplosione? Andiamo! Sigla! Everybody.

0: Stratissima,
1: il programma della tua estate.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: E mi sei perso, ho preso quello che c'era. C'è il verde che davo alla tua primavera, si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera. Sei fogli che abbiamo riempito

0: E siamo tornati allo spazio degli italiani, ultimo appuntamento della rubrica curata da Ermanno Accardi. Ci ha raccontato Ermanno veramente tanti personaggi che hanno segnato la storia Italia, ma tanti altri insomma ce ne sono e ve li racconteremo sicuramente prossimamente. Chiudiamo in bellezza, beh, insomma, con un personaggio insomma che si ricorda per tante cose interessanti, caro Ermanno, Gaia Aulenti, no?
1: Certo, certo, certo, Alessandro, buona fine estate a questo punto a tutti noi. E che dire, certo, parliamo in ultimo di Gaia Aulenti, ma certo per in ultimo per importanza, che è nata della Stella nel 1927 e si è affermata come una delle figure più influenti nel panorama dell'architettura e del design del XX secolo. La sua formazione si svolse presso l'Università di Milano, dove si specializzò in architettura. La sua carriera si sviluppò nel contesto storico del dopoguerra, un periodo di rinascita e rinnovamento per l'Italia caratterizzato da una forte spinta verso il modernismo e la ricostruzione culturale e infrastrutturale del paese. Gaia Aulenti si contraddistinse per un approccio che coniugava funzionalità, innovazione e rispetto per il patrimonio storico. La sua capacità di reinterpretare gli spazi integrando elementi moderni con elementi storici le permise di creare ambienti eleganti e funzionali. Era nota per il suo stile sobrio, l'attenzione ai dettagli e la sensibilità nel progettare ambienti che fossero allo stesso tempo pratici e culturalmente significativi. Tra le sue opere più celebri si annoverano la trasformazione del Museo d'Arte Orientale di Roma, il restauro e la ristrutturazione del Palazzo Grassi a Venezia e l'allestimento del Museo d'Arte Moderna di San Francisco. Tuttavia, il suo progetto più noto rimane la ristrutturazione della stazione di Milano, oggi nota come stazione di Milano Porta Garibaldi, esempio di come l'architettura possa coniugare funzionalità estetica e rispetto per il contesto urbano. E Gaia Aulenti ha avuto un ruolo fondamentale nel promuovere l'architettura e il design italiani a livello internazionale. È stata una pioniera nel campo del restauro e della valorizzazione dei patrimoni storici, contribuendo a elevare il ruolo dell'Italia nel panorama culturale mondiale. La sua attività ha anche aperto la strada a molte donne architetto in un settore storicamente dominato dagli uomini. Il suo lavoro ha portato lustro all'Italia grazie alla capacità di valorizzare e reinterpretare il patrimonio storico con un occhio innovativo e contemporaneo. La sua attenzione alla qualità dei materiali e alla cura per il dettaglio, ha fatto sì che i suoi progetti fossero esempi di eccellenza sia estetica che funzionale. E poi il suo successo internazionale ha rafforzato l'immagine dell'Italia come paese di grande tradizione culturale e di avanguardia nel design. Non sono molte le controversie documentate riguardanti Gaia Aulenti, che sono tipiche delle grandi figure che un po' dividono. Tuttavia, come spesso accade con, appunto, con le figure di grande rilievo, alcune critiche sono state rivolte alla sua interpretazione di certi restauri e alle scelte stilistiche adottate. Alcuni critici hanno sostenuto che la sua predilezione per il modernismo è entrata talvolta in contrasto con il valore storico di alcuni ambienti, ma in generale il suo operato è stato ampiamente apprezzato e rispettato. Oggi Gaia Aulenti è ricordata come una delle più grandi architette e designer italiane, simbolo di innovazione, sensibilità culturale e capacità di valorizzare il patrimonio storico senza perdere di vista le esigenze contemporanee. La sua eredità vive nelle opere che ha lasciato e nel ruolo pionieristico che ha svolto per le donne nel mondo dell'architettura. Le sue creazioni continuano a ispirare architetti e designer di tutto il mondo. Gaia Aulenti, con cui concludiamo la nostra rubrica. Ringraziamo gli ascoltatori per averci seguito per tutta l'estate, caro Alessandro. Noi ci diamo appuntamento per una prossima puntata. Lasciamolo così in sospeso.
0: In sospeso. Grazie, Ermanno. Buona fine estate. Ciao.

0: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento della nostra estatissima 2026 in compagnia del nostro Lorenzo Zucchi, che vado subito a salutare. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Ovviamente grazie per essere stato con noi per tutta questa bellissima estate che abbiamo vissuto insieme ai litorali e alle spiagge italiane nel tuo stile balneare. E si chiude in bellezza oggi un'isola, la Sardegna, ma andiamo soprattutto nel Golfo di Orosei perché ci attende Cala Luna.
1: Assolutamente, oggi chiudiamo con una delle spiagge più note, no? Di tutto il nostro territorio, delle coste, del quale ti ringrazio di avermi fatto parlare per la stagione. Insomma, siamo nella nostra isola Sardegna e siamo

0: in particolare nel Golfo di Orosei. Parliamo di Calaluna, che è proprio una delle spiagge più note. È lunga 700 metri, ha una sabbia chiara, però allo stesso tempo ha anche queste grotte naturali che offrono ombra, per cui nelle ore più calde tipicamente la gente si rifugia all'interno delle grotte perché c'è comunque la sabbia, no? L'accesso avviene via mare, quindi tipicamente con la grande imbarcazione, oppure si può fare un trekking, che però è molto impegnativo, sono circa 3, quindi valutiamo sempre bene le nostre condizioni, soprattutto se fa molto caldo, prima di raggiungere Calaluna. L'acqua è molto limpida, il fondale però diventa profondo rapidamente. La spiaggia è in generale priva di servizi, anche se c'è comunque un piccolo punto ristoro stagionale, ma la cosa stupenda, oltre alla, così, all'acqua e alla sabbia, è proprio data da queste grotte che sembrano quinte teatrali scolpite dal vento e dal mare.
1: Senti, raccontiamo un po' di cosa c'è da vedere nei dintorni.
0: Allora, sono in questo caso ancora attrazioni naturali, no? Ho parlato prima di un trekking che ci fa raggiungere la spiaggia se siamo in buone condizioni psicofisiche, ma qua, oltre a raggiungere la spiaggia, ci possiamo anche muovere, perché a pochi chilometri troviamo ad esempio la gola di Sugorropu, che è uno dei canyon più profondi d'Europa, no? Naturalmente è raggiungibile con un percorso escursionistico sempre di una certa rilevanza, no? Perché ci sono un po' di pendenze, no? Non è in pianura. Da Calagonone partono poi anche le visite alle grotte del Bue Marino. Si può invece con l'imbarcazione, e queste grotte sono famose per l'incisione rupestre, e le sale interne sono spettacolari. Praticamente nelle sale delle grotte ci sono dei laghi, no? Insomma, praticamente tutto il territorio della zona del Golfo di Orosei è un paradiso naturale per chi ama camminare immerso nella natura selvaggia.
1: Davvero si è promosso il Golfo di Orosei, così come tutta quella splendida veramente vagonata di spiagge, una più bella dell'altra.
0: Sì,
1: andiamo
0: veramente
1: a chiudere con la gastronomia del territorio.
0: Naturalmente, in questo caso sulla costa orientale della Sardegna il piatto più rappresentativo è la fregola, no? La fregola con le arselle, che la fregola è una pasta di semola tostata, no? E servita appunto le arselle, che sono le piccole vongole locali. La tostatura della fregola dà al piatto praticamente un profumo unico e riconoscibile ovunque, no? Ma naturalmente nella zona non dimentichiamo che è molto diffuso anche il pecorino sardo, magari così da spuntino da spiaggia, no? Accompagnato dal pane carao, piccissimo dell'isola, prodotto nelle zone interne del golfo, quindi nelle regioni della sottoregioni della Barbagia e del Supramonte. Insomma, visto che per raggiungere la spiaggia siamo andati in barca, questa volta abbiamo avuto uno stile balneare in alto mare.
1: Grazie davvero di cuore al nostro Lorenzo Zucchi, un abbraccio e ovviamente alla prossima stagione.
0: Grazie.

0: Siamo arrivati all'ultimo collegamento per quanto riguarda i consigli psicologici da non seguire, questa rubrica curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato appunto da Roma, che ringraziamo per essere stato con noi in tutti questi 3 mesi. Grazie caro Luca.
1: Grazie a voi Alessandro e buona estate a tutti ancora.
0: Allora, siamo appunto l'ultimo venerdì di questa estate 2026, no Luca? I famosi consigli psicologici che non devi seguire oggi ci portano a cambia vita a settembre.
1: E questo è l'ultimo e bisognava dirlo, anche perché diciamo poi ci sarà tutta diciamo un'altra estate, abbiamo sentito questo consiglio, cambia vita, cambia tutto, modifica tutto, lascia perdere tutto, no, questo estremismo che appunto probabilmente è davvero da non seguire, perché cambiare si può, forse si deve e forse è conveniente quando uno vuole, però questa idea che a settembre uno cambia tutto diciamo è davvero pericolosa, anche perché bisogna intanto vedere cosa cambiare, che quando si cambia non è che per forza bisogna anche buttare via le cose utili, positive che invece si hanno, si può andare a modificare alcuni aspetti, si possono andare a vedere. Magari durante l'estate abbiamo fatto dei ragionamenti, dei pensieri, abbiamo avuto qualche idea nuova, qualche progetto nuovo, va benissimo, allora portiamolo a settembre nella nostra vita, guardiamo la vita che abbiamo, le cose buone che abbiamo e eventualmente innestiamo un cambiamento, portiamo un nuovo progetto, però sempre gradualmente, perché cambiare tutto può essere diventare anche una cosa traumatica, fatta di fretta e furia e ci fa stare peggio. Mentre gradualmente fare dei passaggi intelligenti, pensati, con un buon ascolto, allora sarà davvero un passaggio positivo. Quindi diciamo, per chiudere, l'estate sta finendo, inizia un nuovo anno, godiamoci anche quest'anno, portiamoci anche l'estate in quest'anno e più che cambiare tutto, cambiamo quello che non ci andava bene e finiamo il resto, così dopo un'estate avremo anche un buon anno che incomincia e si porterà cose nuove e buone.
0: Grazie, grazie al dottor Luca Saita che ringraziamo davvero per questa 3 mesi di radio estiva. Alla prossima stagione Luca, un abbraccio di cuore.
1: Ciao Alessandro e un abbraccio grande a tutti voi.

arrivati alla fine di questo incredibile viaggio chiamato Estatissima. È stato un onore, un piacere farvi compagnia, pensate, dal 22 giugno ad oggi. Abbiamo vissuto l'estate insieme tra canzoni, ospiti e tantissime emozioni. Ma anche se il programma finisce, l'estate resterà dentro di noi per tutto l'anno. Potete riascoltare ogni singola intervista della stagione su estatissima.it. La nostra community su Facebook e LinkedIn resterà attiva, ovviamente, per tutti voi. Grazie ancora a tutti gli ospiti che hanno partecipato al nostro programma, che ci hanno regalato davvero tante, tante storie utili e tante informazioni che possono servirci. Se volete ritrovare Alessandro Fizzotti e tante delle persone che hanno dato la voce al nostro programma, potete sintonizzarvi per il Fizz in the Morning e il Fizz Show a partire da ottobre sulla vostra radio preferita. Buona vita, buona continuazione e alla prossima estate, sempre insieme. Estatissima.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

0: Con il bello e il brutto tempo, ogni momento è un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Speed.
1: Ciao, da Romina Sanzenone.
2: Un saluto spaziale per Lorenzo Speed
1: da Erika
3: e Marika.
2: Portaci in orbita con i tuoi viaggi sonori.
0: Eccoci qua, tutti pronti per una nuova meravigliosa avventura musicale. Stellare dal grande Lorenzo Speed, con simpatia relata da quel mattino.
3: Stare tutti attenti i viaggi stratosferici del mitico Lorenzo Speed. Allora, avanti tutta! Ciao da Elisa da Cappella Maggiore.
4: Pronti tutti, si parte per il pieno di energia, simpatia ed allegria. Il nome è Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro, sono Edvige da Tambre, dai miei monti, non ancora innevati,

0: bene, fratello.
1: Ciao, siamo Erika
2: e Marica
1: da Montebelluna. Anche noi ci uniamo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed con armonia e in allegria. Salutiamo Lorenzo. Ciao.
3: Nella penisola arabica questo affascinante suono è generato da miliardi di granelli di sabbia in movimento che vibrano l'uno contro l'altro. La musica spettrale che producono può essere udita a distanza di chilometri attraverso il più grande deserto del pianeta.

0: te. E vámonos, vámonos.
1: Da Campo San Piero, un pensiero speciale per Lorenzo Spinti con l'augurio di un magico viaggio sonoro. Ciao Ornella.
2: Pronti tutti, si parte per il pieno di energia, simpatia ed allegria.
3: Bene, bene, siamo belli lanciati, siete in tanti che ci state scrivendo, mi fa piacere, allora benvenute le donzelle, prima siamo dei cavalieri, dei gentleman, come si suol dire, le donzellette e anche i cavalieri. Quindi salutiamo Adriano che ci segue da Schiavon, paese natio della mia mammina, quindi un paese speciale nel mio cuore. Salutiamo anche gli amici di Cortina d'Ampezzo, Laura, Beppi, che ci seguono con affetto e simpatia. Simon, non può mai mancare il Simon di Valproto di Quinto Vicentino, che ci augura buon inizio intanto del tuo nuovo viaggio sonoro. Mi associo anch'io agli auguri, ma tu non mollare, pompa. Beh, certo, noi non molliamo mai, i viaggi sonori sono sempre con voi. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Oggi ci immergiamo nelle sonorità più dolci, perché la dolcezza è spettacolare.

Salutiamo anche Manuel di Arzignano che ci ha mandato tanti messaggi. Un saluto, allora buona ripresa anche a tua moglie Elisa. Ah, ok, ci spiace che è caduta, quindi auguri di pronta guarigione a sua moglie Elisa. E ci stanno ascoltando anche dal pronto soccorso, quindi ciao ragazzi, allora vi auguriamo il meglio, la pronta guarigione per Elisa. Nostri ascoltatori da tantissimo tempo, e quindi Forever Friends è la canzone indicata a loro. Luisa di Bedelago c'è, salutiamo tutti gli amici che ci stanno già seguendo, sono arrivati anche i primi vocali. Salutiamo Beppi che ci ha mandato un messaggio dal passo del Falzar.

Eccola qua anche la Anna Maria che approva l'inizio, dice bello questo inizio, emozionante. Grazie, grazie Anna Maria, che ci scrive anche ciao Lorenzo Spido, sono all'ascolto per una tua trasmissione. Grazie, grazie Anna Maria. Allora, buon viaggio sonoro e benvenuta a bordo come sempre. Salutiamo anche Nico di Rubano, siete in tanti a mandarci i vostri feedback, vi ricordo sempre, magari è la prima volta che ci state ascoltando, mandate il messaggio, non abbiate paura, non siate timide, non siate timidi, il numero per farlo è il 349 7267647, WhatsApp, Telegram ed SMS.

0: nuove di Lorenzo Speed. Buon ascolto a tutti da Rosaria, da Montebelluna. Con piacere ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Buon ascolto a tutti da Rosaria, da Montebelluna.
1: Ciao, sono Brunella, ascolto sempre la musica di Lorenzo Speed. Un carissimo saluto e buon viaggio sonoro da Brunella.
2: Allora, anche oggi facciamo il pieno di melodie fantastiche con le magie sonore di Lorenzo Speed. Andiamo ad ascoltare con vero piacere questo cavaliere di allegria e simpatia. Ciao Roberta!
3: Con il bello e il brutto tempo, ogni momento è un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Speed. Ciao, da Romina Sanzenone.
4: Un saluto speciale per Lorenzo Speed da
5: Erika
4: e Marika. Portaci in orbita con i tuoi viaggi sonori.
6: Ciao Lorenzo, sono Beppi 300, un saluto dal Passo Falzarego. Ciao ciao.
7: Dai, allora scatenatevi con i vostri messaggini, whatsappini, telegrammini, arriva la Ornella, Ornella di Campo San Piero, la Ornella di Rossano Veneto, la Ornella di Treviso, abbiamo tante Ornelle all'ascolto, abbiamo Albert, immancabile, da Treviso, che augura a tutte le anime in ascolto che seminano un piccolo seme di luce che diventerà nel tempo un albero di stelle che splenderà nell'universo. Buoni viaggi sonori e ciao, questo è Alberto di Treviso che mi dice ciao magico Lorenzo. Grazie Albert, e allora a te la magia della musica la dedichiamo volentieri, grazie di esserci sempre. Senti qua.

Ecco noi anche la Maria Grazia di Sottomarina, benvenuta a bordo! E tu di bordi te ne intendi, visto che navighi spesso tra le acque di Sottomarina, Chioggia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi buon viaggio sonoro, natante e non, per chi vuole navigare per lo spazio infinito della musica con Lorenzo Speed. Vi aspettiamo anche sul nostro canale YouTube, siamo sempre di più, siete sempre di più a sostenerci, a condividere i nostri viaggi sonori, quindi grazie a chi già lo fa e grazie a chi lo farà. www.youtube.com/Lorenzo Speed, vi aspettiamo per viaggi sonori sempre più emozionanti, saltellanti, intraprendenti.

Eccolo qua, Luisa gradisce il violino. Grazie Luisa. Allora andiamo di violino, che piace molto anche ad Alberto, anche ad Agnese di Vicenza, che mi ha fatto i complimenti per i violini. Grazie Agnese, grazie Luisa, grazie Alberto, persone splendide, sempre presenti. Grazie per la vostra presenza costante. Un abbraccione.

potremmo definirlo il rinascimento della musica. Rinasciamo insieme a tempo di suono, di energia, di adrenalina, di magia. Godiamo della vita, godiamo dell'arte, della cultura, delle cose belle. E allora scriveteci quali sono le cose belle, le emozioni più speciali che vi fanno battere forte il cuore. Scrivetecelo al 349 72 67 647. Portiamo un po' di allegria, un po' di spensieratezza, un po' di energia, un po' di calore umano alle persone che si sentono sconfortate per varie motivazioni, magari di salute. E allora noi siamo vicini alle persone che ne hanno bisogno, vogliamo portare loro allegria, dolcezza, empatia, calore, energia, forza!

Eccolo qua Albert, che conferma, dice Lorenzo, i violini ti entrano nell'anima. Ciao e grazie Albert. Concordo, i violini ti toccano il cuore, sono le corde che toccano appunto la nostra anima. È quello il bello, no? La musica tocca le nostre anime. E allora lasciamoci toccare, balliamo, esploriamo, navighiamo. Dove andiamo? Diteselo, WhatsApp.

349-72-67647. Grazie Luisa. Dai che mi fate emozionare, ragazzi. Grazie, dice Luisa, veramente di cuore per la tua grande sensibilità. Un abbraccione forte, Luisa. Grazie a te, Luisa. Grazie per esserci sempre. La musica e la radio ci hanno uniti e questo è il bello. E allora suggelliamo questa bella unione, questa bella amicizia a tempo di musica. Senti.

Grazie, grazie Andrea di Udine, anche il Friuli è con noi. Grande Andrea dice: ciao caro, io sono entrato adesso, grazie per le belle parole a riguardo della salute. Grande Lorenzo Speed, grazie, troppo gentile, troppo gentile. Ciao Andrea, un abbraccione anche a te. Ciao fratello della musica. Salutiamo anche il Fabione, va bene? Ciao Fabione, Fabione c'è, ok. E attenzione, il prossimo è un disco veramente che mi fa impazzire, è un disco straordinario, lo metterei in loop per ore ed ore ed ore. Salutiamo nonno Piero e Valentina, il primo degli Esolani, e gli amici comitensi, gli amici di Villa del Conte, con un pensiero sempre speciale a Carmencita, occhi meravigliosi. Valentina e nonno Piero presenti. Ciao ragazzi, benvenuti a bordo, welcome! Godete anche voi l'ora di queste sonorità, ballate, esplorate lo spazio infinito della musica. Come on!

Dai, indovina lo sonoro, prossimo disco, vediamo chi indovina chi è l'autore. Torniamo alla musica classica, restiamo nella musica classica, ma rivisitata in chiave melodic techno per voi. Vediamo chi indovina l'autore originale del disco che andiamo a proporre tra qualche secondo. Attenzione, attenzione. Senti qua lo spettacolo della musica.

è arrivata anche la Silvia di Oderzo, sempre sintetica. Silvia, dai, scrivici qualcos'altro, qual è il tuo colore preferito, qual è la tua regione più gradita. Dai, dai Silvietta, oltre a salutare me e tutti gli ascoltatori, Silvietta di Oderzo, dai, dici qualcosa di più, sbottonati un po', dai.

Ciao Ornella, dice ciao Lorenzo, anche se influenzata ascolto la tua piacevole musica da sotto le coperte. Va bene, allora dai che ti portiamo la guarigione. Ciao Ornella, buona guarigione. Dai, dai, oggi tante persone che ci ascoltano, chi dal pronto soccorso, chi da sotto le copertine ammalato, allora dai che portiamo la guarigione, la salvezza, forza! La musica è terapia, musicoterapia, senti qua.

0: Enzo Speed. Buon ascolto a tutti da Rosaria, da Montebelluna.
1: Ciao, sono Brunella, ascolto sempre la musica di Lorenzo Speed. Un carissimo saluto e buon viaggio sonoro.
2: La musica è un linguaggio internazionale, come lo sono i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Maura.
3: Con il bello e il brutto tempo, ogni momento è un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Speed. Ciao, Marmina Sanzenone.
4: Un saluto spaziale per Lorenzo Speed da
5: Erika
4: e Marika. Portaci in orbita con i tuoi viaggi sonori.
3: Eccoci qua, tutti pronti per una nuova meravigliosa avventura musicale. Eccoci qua, tutti pronti per una nuova meravigliosa avventura musicale stellare.
6: Da Campo San Piero, un pensiero speciale per Lorenzo Speed con l'augurio di un magico viaggio sonoro. Ciao!
5: Ciao, siamo Erika
7: e Marika
5: da Montebelluna.
8: Come si fa a non essere in armonia con questa dolcissima melodia sottofondo, con tutto il mondo e con tutto il creato? No, non è possibile, bisogna esserlo.

Eccolo qua, allora, il viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Ricordo per i vostri whatsappini, telegrammini, sms il numero da contattare è il 349 72 67 647, whatsapp, telegram e short message service. Questo è Forever Friends di Lorenzo Speed, che trovate anche nella grande rete internet se volete ascoltarlo, condividerlo e anche utilizzarlo per le vostre stories, per i vostri reel. Lo trovate, digitate Forever spazio Friends, che vuol dire amici per sempre, e potete utilizzarlo come più vi aggrada. Continuate a scriverci, ad interagire in questo nuovo viaggio sonoro. Ci immergiamo nel mondo della musica, che ci porta serenità, allegria, spensieratezza, positività, armonia.

E dopo il Simon, nativo della provincia di Padova, ma vicentino d'adozione, arriva anche la nostra mitica Anna Maria, sempre presente nei nostri viaggi sonori, quindi la ringraziamo, le dedichiamo Forever Friends, so che a lei piace molto, a lei e il suo cagnolino Spike. Ciao Lorenzo, sono presente per questo tuo nuovo viaggio sonoro. Quindi salutiamo anche gli amici di Dosson di Caser, provincia di Treviso. Salutiamo tutti gli amici della Marca Trevigiana e non, che sono già in nostro ascolto. Li invitiamo a partecipare. Vi ricordo sempre il numero per entrare in contatto con noi. È sempre lo stesso, me lo dico, a beneficio delle nuove ascoltatrici e dei nuovi ascoltatori che talvolta vengono a trovarci, ad ascoltarci e a partecipare. 349 72 67 647.

Salutiamo anche la Elenina, piove di sacco, Elenina la fattina, anche lei sempre presente. Grazie Elenina, che dice grazie mille Lorenzo, buon viaggio sonoro a te e a tutto il gruppo, va bene, grazie. Allora, ciao, felice ascolto a tutto il gruppo presente, dice l'Anna Maria, in compagnia del nostro DJ Lorenzo Speed, che ci regalerà un nuovo viaggio sonoro. Esatto, allora salite a bordo, la salita è gratuita, la discesa anche, quindi restate con noi e viaggiate con la musica. Arriva un altro disco.

Viaggi sonori con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Il viaggio sonoro è per te.

Bene, bene, salutiamo allora gli amici di Tezze sul Brenta, Paolo, Lara, Giulia, Giorgia e Sole. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao, ciao. Salutiamo anche Antonella che dice, grazie della bellissima musica, buona trasmissione a te e a tutti gli ascoltatori. Antonella, grazie Antonella, molto gentile, grazie. Un abbraccio allora. Salutiamo anche Ioannin del Fimon, vi vedo belli, attivi e partecipi, bravi ragazzi! Dai, così mi piacete, attivi, partecipi, dinamici, interattivi.

Eccola qua la Gabri, non può mai mancare il nostro ascolto. Voleva salutare in particolar modo la sua amica bambina Laura di Cortina d'Ampezzo, che spesso e volentieri ci ascolta, e la salutiamo in modo caro e gentile, salutando anche l'amica Ugolina. Quindi salutiamo tutte le amiche e gli amici in ascolto da parte della Gabri, diventata famosa e celebre ormai come Miss Stricchete Strocchete. Salutiamo tutti e tutte e li invitiamo a partecipare in questo nuovo viaggio sonoro con il vostro Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Iscrivetevi al canale YouTube, siamo sempre di più, più siamo e più ci divertiamo. E allora alziamo forte il volume e divertiamoci a tempo di musica. Un saluto, un abbraccio caro alle persone ammalate, alle persone che soffrono. Noi cerchiamo di portarvi un po' di spensieratezza, un po' di salute, un po' di gioia, un po' di armonia, un po' di tutto quello che desiderate, ok? Forza, siamo con voi, non siete soli, e quindi tenete duro, come si suol dire. Forza!

Lo so che vi piace questa musica. Allora dai che andiamo in questo nuovo viaggio sonoro. Musica per voi, per la vostra armonia, per la vostra gentilezza, per la vostra partecipazione costante. Un grazie di cuore da Lorenzo Spitta.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti

0: Che pace, che tranquillità senza la principessa.
1: Ah, cominciamo bene.
0: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
1: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
0: Adesso?
1: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
0: Con la principessa.
1: E il vostro Night Jay.
0: Si parte.
1: Ciuf ciuf.
0: Contro ogni previsione, gli anni 90 sono arrivati fino ai giorni nostri. Ma se questo è già incredibile, figuriamoci quando si parla degli anni 80.
1: E noi parliamo di entrambe le decadi.
0: Sì.
1: Questo è il suono dei ricordi playlist.
0: Con la principessa.
1: E il vostro Night Jay.
0: Questa volta incontreremo TNK, Eminem Crew, Shine, X-Stress, Face Generator, ATB, Sound Lovers, Real McCoy e guarda guarda una traccia in più.
1: Perché di solito ce ne sono 8, ma questa volta ce n'è una in più nella playlist.
0: E sono Riverside People.
2: You are clear to initiate power up.

0: Lopez.
1: Wow, principessa, cominciamo sicuramente bene con questo pezzo Eurodance di TNK, che vuol dire tante cose: The New Kids, Techno New Crew, The Night Club, con la K chiaramente. Ma quando si sanno tutte queste informazioni significa che non si ha un'informazione precisa. L'unica cosa certa è che era un featuring con Club Factory e il brano si intitola Love for Lovin'. Qualcosa di più lo sappiamo di Eminem Crew, che nel 1995 realizzarono il brano intitolato Move On featuring Kali Gold, una cantante molto carina, che sembra però aver dato la voce soltanto a questo progetto, per cui

0: Il suono dei ricordi playlist estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Il suono dei ricordi playlist estate con la principessa.

0: 12 dicembre del 1996, più precisi di così non possiamo esserlo perché non conosciamo l'orario in cui uscì il pezzo intitolato By the Light of Nature di Shine, un progetto Eurodance che arriva dalla Germania, che ha al suo attivo soltanto un brano, la classica one-off. Prima di proseguire però dobbiamo ascoltare qualche informazione che è importante quantomeno per noi, ma probabilmente anche per voi se volete ascoltare una canzone che non avete ancora sentito.
1: 342-3133-781, scriveteci via WhatsApp oppure mandateci un semplice SMS.
0: Durante la diretta aggiorniamo anche i nostri social con le copertine dei pezzi che state ascoltando, per cui le trovate tutte lì una dietro l'altra. Non ci credete? Andate a visitare i nostri social.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi. Avete visto che belle copertine pubblichiamo?
0: Infine, ma non per questo ultimo, c'è il sito web
1: nel quale troverete tutta la storia del Suono dei Ricordi. Visitate quindi ilsuonodeiricordi.it.
0: A questo punto vi siete guadagnati la possibilità di ascoltare X-Stress, I've Got the Feeling, Melody Mix.

0: 1995, l'anno in cui uscì il brano intitolato Love and Devotion di Real McCoy, gruppo Eurodance Pop che arriva dalla Germania e ha avuto tanti successi come Another Night, Automatic Lover, no, non quella di Didi Jackson, Come and Get Your Love One More Time. Tutti con la stessa caratteristica, questi synth spaziali.
1: Beh, non arrivano proprio dallo spazio, ma dalla Germania. Loro sono Riverside People con il primo pezzo Fantasy Dancing.

0: Quelli che abbiamo appena ascoltato erano gli anni 90, ma adesso ci tuffiamo in un mondo particolare, quello degli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: E lo facciamo con ABC, Jelly Bean, Albert One e Blind Date.
0: Alcuni di questi pezzi, come da tradizione, saranno remix molto molto interessanti. Barabbas, Spagna, Erasure e Alphaville. La dance come non l'avete mai sentita.
1: Sapete che c'è? Continuate a ballare con noi.
0: Ottimo suggerimento, principessa.
1: Un suggerimento da seguire.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

Parlando di remix, guardate con cosa abbiamo iniziato. ABC, pezzo del 1982, The Look of Love, rifatto nel 1990 nella versione che avete appena ascoltato. Ma i remix proseguono, questo è Jelly Bean in vinile con il brano Jingle.

0: Alberto Carpani, detto Albert One, in realtà Albertone poi all'inglese, perché era un personaggio, diciamo, di generose dimensioni. A lui dobbiamo pezzi come Secrets, Lady O, Heart on Fire, Turbo Diesel e ovviamente il pezzo che abbiamo appena ascoltato, che si intitola For Your Love. Nato a Pavia il 23 aprile del 56 e scomparso sempre a Pavia l'11 maggio del 2020. Noi lo salutiamo con un grande abbraccio ovunque tu sia, Alberto, e grazie ancora per l'intervista fatta al Suono dei Ricordi qualche tempo fa. Ma se volete ascoltare una canzone particolare di Albert One o di qualsiasi altro artista che il Suono dei Ricordi propone, beh, scrivete alla nostra info line.
1: Raggiungibile via WhatsApp o con un semplice SMS 342-3133-781.
0: Come sempre vi esorto anche a dare un'occhiata ai social, perché lì pubblichiamo le copertine delle canzoni che ascoltate, per cui andate a vedersi, ci sono proprio tutte.
2: Pagina Facebook DJ.NightJ,
3: gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi
0: e infine, ma non per questo ultimo, il nostro sito web
4: ilsuonodericordi.it.
0: Bene, abbiamo detto tutto, principessa, vero?
4: Sì, ma per essere sicuri ripeto l'infoline 342-3133-781.
0: Perfetto, non ci resta che parlare di chi abbiamo già in sottofondo da un pezzo. Siccome l'intro è incredibilmente lungo, ho la possibilità di raccontarvi un po' la storia particolare di questo gruppo. Nel 1985 sei persone si incontrano e formano i Blind Date nella freddissima Germania e poi l'anno dopo si salutano. Durante quest'anno realizzano un album e tre singoli. L'album si chiama Dream World, che contiene Your Heart Keeps Burning, che abbiamo in sottofondo, How Did You Get To Me e Hit The Road Jack, quest'ultima nell'86 e le due precedenti nell'85.
4: Ora finalmente ascoltiamo Blind Date, Your Heart

0: suono dei ricordi playlist estate con la principessa.
1: Con la principessa, il vostro Night J.
0: E il vostro Night J.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
0: La dance anni 80 e 90 più fresca.

0: No, non è Ivana Spagna che ha bisogno di una mentina. Sono Rivaz e Botteghini che hanno rifatto un brano iconico degli anni Ottanta, il masterpiece di Ivana, quando ancora andava in giro con una cofana incredibile. Ma si usava così, per cui andava benissimo. Come benissimo, ci auguriamo che passino i prossimi 7 minuti abbondanti in compagnia di Erasure Always e Alphaville Sounds Like a Melody.
1: Iniziamo con il brano di Andy Bell e Vince Clarke, sì, gli Erasure, intitolato Always. Ma chi è questa?
0: Sempre Ivana.

0: Abbiamo ascoltato fino all'ultimo Alphaville Sounds Like a Melody e con questo pezzo ci salutiamo.
1: Non dimenticate di scrivere alla nostra infoline 342-3133781.
0: E non dimenticate la prossima puntata, perché ci saranno ancora tanti bei pezzi anni 90 e anni 80.
1: Grazie dalla principessa.
0: Grazie anche dal vostro Night J.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare un tuffo!
2: Exclusive Dance Chart! Exclusive Dance Chart!
3: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, High Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit Illusion, nuova entrata.

leggere nella sua nuova hit My G con personaggi come Jason Derulo. Tante versioni per un pezzo dalle belle emozioni. My G. Mm-hmm.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

0: protagonisti di questa prima parte alla Exclusive Benny Benassi, DJ Goya, The Baus, Atopic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Talk to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci. Del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back, altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore, protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni, e in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta, certo che ti passa, un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5, back to back.

Quinta anche, beh, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Gradino più basso, una canzone che ti regala tanta energia perché ti rapisce e ti porta via. Nuovo look per una old hit, quella di Robin S, la ricordate, Show Me Love? L'artista LB1 ce l'ha confezionata come

Top Dance, la Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, Help Me One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Number one. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one.

0: adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive
1: Dance Chart. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
28: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Benvenuti nella Viral Shot Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
33: Amiche e amici della Viral Shots Chart, ben ritrovati, pronti a decollare? Questa stagione abbiamo un'astronave che viaggia attraverso le galassie delle tracce più virali ed emergenti nel web, nei social, su Shazam. E accanto a stelle del momento, accenderemo i riflettori anche su meteore, leggende del passato, quelle che abbiamo magari amato alla follia. E scopriremo insieme storie nate nei club fumosi, brani e duetti iconici degli anni 90 e 80. Insomma, Silvia Dini è pronta a guidarvi in questo universo sonoro tutto da esplorare. Cosa ci propone per primo brano la nostra selezione? Un artista che chiede aiuto e ammette di essere totalmente nei guai quando si parla di sentimenti. Lei è Joni Mitchell e nel 1974 pubblica Court and Spark, che contiene Help Me, brano dalle preziose geometrie jazz and pop che diventerà il più grande successo commerciale della sua carriera. Addirittura ha stregato Prince, che lo citerà spesso tra le sue massime fonti di ispirazione.

E ora pronti per il prossimo ascolto. Immaginiamo il mare aperto, il vento sulla faccia, lo sguardo rivolto al cielo per cercare una rotta, sia geografica che interiore. Il titolo del brano che stiamo per ascoltare evoca la Croce del Sud, la costellazione usata dai navigatori nell'emisfero australe. Stephen Sears scrisse questo pezzo dopo un lungo viaggio in barca a vela, curando le ferite del suo divorzio. Diventò poi uno dei pilastri dell'album Daylight Again del 1982, un trionfo di armonie vocali e di chitarre West Coast che ci farà viaggiare lontano. Loro sono Crosby, Stills & Nash con Southern Cross.

prossimo brano ha origini lontane. Nel 1967 Frankie Valli la portò al successo, ma 31 anni dopo, nel 1998, una delle voci più rivoluzionarie della musica black ha deciso di smontarla e ricostruirla da zero. Inserita nel leggendario album di debutto The Miseducation of Lauryn Hill, questa versione rallenta il ritmo, introduce calde venature soul e rhythm and blues e trasforma una dichiarazione d'amore in un'ossessione elegante, guadagnandosi una nomination ai Grammy. E questa è una reinterpretazione magistrale. La voce è quella di Lauryn Hill. Can't take my eyes off you.

0: scopriamo un po' cosa c'è nell'angolo virale vintage.
1: Angolo vintage.
0: Luci basse, fumo, qualcuno appoggiato al bancone e un pianoforte che raccoglie i cocci di storie ordinarie e profondamente umane. Siamo nel 1973 e questo brano che stiamo per ascoltare nasce dall'esperienza reale di un artista che per 6 mesi lavorò come pianista in un locale di Los Angeles sotto lo pseudonimo di Bill Martin, osservando i clienti fissi del bar. E da lì trae spunto questa ballata pop rock per eccellenza. Il cronista è Billy Joel, il brano è Piano Man.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Gli stili della musica brillano con Silvia Dini.
1: Niente fronzoli, via i colori, resta solo l'aria fredda di una tensione minimalista che lavora per sottrazione. È il 1980 e con l'album omonimo, del titolo che scopriremo, questo gruppo, sul quale tengo ancora un po' di mistero, ridefinisce i confini della new wave e del post-punk mondiale. 17 secondi sono un soffio, eppure bastano per costruire un'atmosfera cupa, ipnotica, dominata da un basso scarno e da chitarre asciutte che preferiscono la penombra ai riflettori. The Cure con 17 Seconds.

Il loro successo più clamoroso, 1 miliardo di ascolti, grazie a un contrasto perfetto fra le accuse di lui, le risposte di lei e un ritornello elettronico fatto apposta per far ballare. Gli anni 80 al loro apice. The Human League con Don't You Want Me. Don't.

Ed eccoci quasi a metà del nostro percorso della Viral Shots Chart. Il prossimo brano ci propone una domanda fragile, dolorosa, appoggiata però su un ritmo reggae solare che inganna l'orecchio. Siamo nel 1982, l'anno dell'album Kissing to be Clever. Boy George scrisse queste parole pensando alla sua tormentata e allora segreta relazione con il batterista della band, John Moss. Fu il brano che li salvò dal licenziamento dell'etichetta e li lanciò nell'Olimpo del pop mondiale. Un contrasto magnetico e indimenticabile per i Culture Club. Ecco a noi, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Angolo Discovery.
1: Qui c'è solo la voce rock e graffiante di Anouk. Diretta, non fa sconti a nessuno e mette in piazza un amore fin troppo generoso verso chi forse non se lo meritava affatto. Facciamo un salto nel 2007 con l'album Who's Your Mama, un disco registrato in parte negli Stati Uniti che consolida questa artista olandese come una forza della natura, capace di unire intensità pop e attitudine rock senza zuccheri aggiunti. Un avviso di sfratto sentimentale cantato da lei, da Anouk. Questa è More Than You Deserve.

0: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Certe mattine capita che la giornata sia un po' pesante da affrontare, ma basta guardare negli occhi la persona giusta, il suo sorriso, per cambiare tutto. No, non lo dico io. È la promessa d'amore di Lovely Day, l'intramontabile classico di Bill Withers, completamente reinventato dalla voce di velluto di Stacey Kent. E ce lo ascoltiamo in questa nostra selezione della Viral Shots Chart.

E adesso la nostra selezione ci porta nel mondo del jazz, un universo dove il silenzio conta esattamente quanto le note e la voce qui è un sussurro sospeso nell'aria. Troviamo uno standard del 1945 che poi avrà la sua veste definitiva 10 anni dopo, nel 1955, nell'iconico album Chet Baker Sings. Con la sua tromba malinconica, il suo canto fragile che sembra sul punto di spezzarsi, questo artista ci racconta la condanna di chi si innamora troppo facilmente, too easily. Un'intimità disarmante che lascia senza fiato, e c'è un motivo in più per ascoltarlo con interesse, perché è uno dei pochi brani in cui il trombettista, appunto Chet Baker, è anche interprete cantante. Diciamo che qui è lui il Billie Holiday di turno. Non è solo jazzista molto cool, ma un cantante dal timbro spezzato, doloroso, morbido, sentimentale e malinconico. Poco jazz, poco rude per i suoi tempi, ma oggi perfetto, ce lo ascoltiamo sicuramente volentieri. Con questa voce che pare quasi femminea, stellare, Chet Baker con I Fall in Love Too Easily.

siamo quasi alla fine della nostra selezione. Facciamo un viaggio nella California anni 70, fra radio accese al tramonto e atmosfere soft rock molto rilassate. È il 1978 quando questa straordinaria interprete, Nicolette Larson, debutta portando al successo un brano scritto originariamente da Neil Young, il quale le diede volentieri il pezzo dopo averla sentita cantare come corista nei suoi dischi. Un gioco di parole che trasforma la distanza in un oceano di calore. Il titolo? Lotta Love.

0: In the Spotlight.
1: Ed eccoci a scoprire l'ultimo brano della selezione di questa Viral Shadow Chart. Chiudiamo con una delle sfide a colpi di voce più famose della storia della musica moderna. Nel 1998, ispirandosi al celebre duetto fra Michael Jackson e Paul McCartney, due regine del rhythm and blues contemporaneo, Brandy e Monica, uniscono le forze per dare vita a una finta faida da soap opera radiofonica, dove si contendono lo stesso ragazzo. Il pezzo rimarrà in vetta alla classifica americana per ben 13 settimane consecutive, diventando un classico degli anni 90. Il groove è pazzesco, il botta e risposta è servito. The boy is mine.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: Con queste ultime note calde californiane della nostra scaletta, questa tappa della nuova stagione è completata. Spero che gli aneddoti e le storie dentro ai brani vi abbiano fatto compagnia. La sottoscritta Silvia Dini vi ringrazia. Restate sintonizzati sulla vostra radio del cuore e ci diamo appuntamento a una prossima puntata della Viral Shaz Chart. Ma nel frattempo, volume al massimo e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart con Silvia Dini, un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

finito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio, si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato, a certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, è me.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun, vecchia numero 1 della

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, High Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit Illusion, nuova entrata.

coinvolgere nella sua nuova hit My Chico personaggi come Jason Derulo. Tante versioni per un pezzo dalle belle emozioni. My Chico.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Oppure ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui, alla Exclusive, con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, number 9.

0: Protagoniste di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bausa, Topic, Alok, Inugenea. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pezenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart.
3: Falsa in the box.
0: L'abbiamo cantata, straballata durante l'estate 2026. Samurai J ci regala Flamenco Paranoia.

0: Chart.
1: Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Talk to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci. Del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta. Certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5.

che, beh, ecco la numero 4 e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Dance, la Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, Help Me One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Number one. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imale Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one,

0: musica, adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, I Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit, Illusion, nuova entra.

coinvolgere nella sua nuova hit My Chico personaggi come Jason Derulo. Tante versioni per un pezzo dalle belle emozioni. My Chico.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid, la loro nuova hit Hey Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente, Exclusive Dance Chart, numero 10. Sweet.

volte ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui alla Exclusive con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, Number 9.

0: protagonisti di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bowser, Topic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flash.

0: Andiamo ai box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart.
3: Falsa.

0: işte.
1: Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Talk to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci, del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta, e certo che ti passa, un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to

Quinta anche, beh, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Gradino più basso, una canzone che ti regala tanta energia perché ti rapisce e ti porta via. Nuovo look per una old hit, quella di Robin S, la ricordate, Show Me Love? L'artista LB1 ce l'ha confezionata come...

Top Dance, la Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, Help Me One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Number one. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one è

0: adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.